poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

Radio Latte e Miele, la tua musica italiana.

1999, a Radio Latte e Miele suonano gli anni 80. 1999. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90. 1999.

0: nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Tutta l'estate insieme a te, Latte e Miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000.
2: Radio Latte e Miele.
3: Radio Latte e Miele.
4: La tua musica italiana.
0: Radio Latte e Miele.

22 e 59. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: spalle, forse è ancora più pazzo di te.
1: Radio Latte e Miele.

0: Tempo di 5 canzoni. 1992. Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana. 1992. A Radio Latte Miele suonano gli anni 80. 1992.
2: Latte Miele.
0: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90. 1992.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. Radio Latte e Miele.
1: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana, anche nel weekend.
1: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana, anche nel weekend.
2: Scende la...

0: 23 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1999. Radio Latte e Miele.
1: Latte e Miele.
0: La tua musica italiana. 1999. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 80. 1999.
1: Latte e Miele.
0: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90. 1999.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000.

0: 5 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

stasera. Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno, qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: Tempo di 5 canzoni. 1995. Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana. 1995. A Radio Latte Miele suonano gli anni 80. 1995. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90. 1995.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Tutta l'estate insieme a te, Latte e Miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. Radio Latte e Miele. Radio Latte e Miele. La tua musica italiana.

la carta bianca per il tuo racconto. Scrivi tu la fine, io sono pronto. Non voglio stare sulla soglia della nostra vita, guardare che è finita. Nuvole che passano e scaricano più.

0: 5 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
2: Buona domenica a tutti. Ariete, hai voglia di risposte immediate, soprattutto per quanto riguarda il lavoro o un impiccio, un problema nato il mese scorso, ma servirà ancora pazienza per avere delle risposte. In realtà queste risposte serviranno per capire cosa fare nella seconda parte dell'anno, confermare o no un progetto. Toro, le questioni economiche sono un po' complicate e qui naturalmente ognuno ha il proprio cielo. C'è chi ha assistito ad un blocco negli ultimi mesi oppure semplicemente in positivo ha più chance e non sa quale scegliere. Comunque la giornata è serena e da metà a fine agosto sono attesi miglioramenti proprio nelle questioni di carattere pratico. Gemelli, domenica è un po' delicata, soprattutto in amore o se c'è qualcuno che non ti ascolta. I gemelli amano esprimersi, alcuni gemelli sono addirittura anche un po' logorroici. Oggi però evita discussioni, riposati, già da lunedì il clima sarà più favorevole. Cancro, ottima giornata per relazioni, collaborazioni, progetti, pensare soprattutto, visto che è domenica, a quello che devi fare la prossima settimana. Ricordo oltretutto che ci sono state delle arrabbiature tra maggio, giugno e luglio. C'è chi ha detto stop ad una collaborazione o magari ha sventato un trucco, una trappola. Diciamo che non ti fidi più completamente di alcune persone che sono nella tua attività. Le scelte recenti iniziano a dare risultati positivi. In amore ci vuole un po' di serenità. Leone, settimana in partenza promettente, quindi ricaricati fin da questa domenica. Hai la determinazione e il sostegno necessari per superare ostacoli lavorativi o legali. Sei anche più affascinante. Vergine, le preoccupazioni per lavoro ed economia aumentano il nervosismo. Mantieni la calma nei rapporti. Non caricarti di troppe responsabilità. Fino a qualche tempo fa pensavi, mi libero di questo peso così starò meglio. Adesso però ti senti un po' troppo libero e vorresti avere delle conferme in più. Bilancia, dal 6 agosto Venere favorisce amore e relazioni perché entra nel segno. Allora, agosto è il mese giusto per avviare nuovi progetti, per cambiamenti di ogni genere, anche per dire sì. Le coppie ufficiose da tempo vorrebbero fare un grande passo. Scorpione, le tensioni di luglio si allontanano e agosto porta buone opportunità, anche per quanto riguarda l'amore. Prospettive più incoraggianti riguardano le questioni di lavoro, dove però c'è un ammanco. Più volte ho detto che addirittura ci saranno dei nati Scorpione che dovranno consultare un esperto, un avvocato, magari lo hanno già fatto, per sbloccare delle somme o magari anche per risolvere un problema familiare. Il Sagittario è un po' sottotono, l'ho detto anche ieri, non è un weekend così pimpante, evita polemiche e concedi che riposo. Poi da lunedì a martedì invece è previsto un grande recupero. Dal 6 ancora di più, buone notizie per i cuori solitari, per chi vuole fare grandi conoscenze o magari recuperare un rapporto. Capricorno, ricarica le energie prima di una settimana intensa. Sul lavoro serve attenzione, mentre in amore agosto sarà il mese dei grandi chiarimenti. Con il segno della Bilancia e dell'Ariete c'è qualcosa da verificare. Acquario, voglia di cambiamenti sia in amore che nel lavoro. Ho spiegato addirittura che è come se in questi giorni fossi preso da una sorta di volontà rivoluzionaria che ti spinge a buttare all'aria tutto quello che non ti piace più. Calma, dal 6 agosto arrivano conferme e occasioni per nuove conoscenze e flirt. Pesci, la luna nel segno esalta creatività e intuizione. E poi da agosto l'amore migliora, diventa più facile da vivere, Venere non sarà più opposta. Insomma, recuperare un progetto, fiducia e ottimismo sarà sempre più semplice. Vi abbraccio forte forte, non mancate all'appuntamento con le stelle, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
1: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1982.
2: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana, anche nel weekend. 1982. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 80. 1982.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Spot. Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia, invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Sconti incredibili, tutto metà prezzo.
2: Sì, sì, certo, dicono tutti così.
3: In giro si sentono troppe storie. Non credere a tutto ciò che senti. Scegli la trasparenza, scegli i veri saldi. Negli store Mobilifici Europa sono arrivati i veri saldi estivi. Per te, sconti reali fino al 70% sui migliori arredi esposti.
2: Beh, a questo ci credo.
3: Ti aspettiamo in store. Mobilificio Europa. Da 50 anni, la tua espressione di casa.
4: Vieni alla Coop. Ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di oltre 60 grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafoglio e anche a te che arrivi a fine mese in bellezza. Dal 30 luglio al 12 agosto in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. Conviene a te, conviene a tutti.
5: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
6: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
7: Tesoro, dove mi porti quest'anno in vacanza?
8: Dove vuoi tu, cara?
7: Voglio tanto mare e solo mare.
8: Sì, ma prima devo avere l'ok da loro.
7: Loro chi?
8: Gli unici di cui mi fido per avere l'auto in perfetta sicurezza.
7: Campanile.
8: Brava, loro sono convenzionati con le più importanti compagnie assicurative. Offrono un check-up completo della nostra auto. Prima di partire è importante, non credi?
7: Pensi sempre a tutto.
9: Campanile Automotive Group. Garantiamo la tua mobilità per un'estate serena. Passa da noi prima di partire. Siamo a Barletta in via Trani 151 o a Canosa di Puglia in via Maddaloni 17. Campanile Automotive Group. Agili nel fare.
10: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
11: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
10: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
12: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: 7 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: All'Ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony
5: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli,
6: State zitto!
7: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola all'Ippodromo SNAI di San Siro. Tony Pitoni, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
8: Spot.
9: Tesoro! Dove mi porti quest'anno in vacanza?
10: Dove vuoi tu, cara?
9: Voglio tanto mare e solo mare.
10: Sì, ma prima devo avere l'ok da loro.
9: Loro chi?
10: Gli unici di cui mi fido per avere l'auto in perfetta sicurezza.
9: Campanile.
10: Brava, loro sono convenzionati con le più importanti compagnie assicurative. Offrono un check-up completo della nostra auto. Prima di partire è importante, non credi?
9: Pensi sempre a tutto.
11: Campanile Automotive Group. Garantiamo la tua mobilità per un'estate serena. Passa da noi prima di partire. Siamo a Barletta in via Trani 151. O a Canosa di Puglia in via Maddaloni 17, Campanile Automotive Group. Agili nel fare.
12: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo

0: oltre ogni immaginazione.
1: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
2: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta. Prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su Bellino Ecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
3: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
4: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
5: No, ho solo smesso di accontentarmi.
4: Parli dell'arredamento?
5: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
4: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
5: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
4: Allora non è solo arredamento.
5: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
6: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
7: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
6: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
8: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
9: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Anche nel weekend.
3: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Rumore BIM Festival, il contest aperto a tutti. Partono le semifinali. Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebimfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Galà dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. rumorebimfestival.it. Il contest dedicato a Raffaella Carrà. Media Partner, Radio Latte Miele.

0: Tempo di 5 canzoni. 1982. Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana. 1982. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 80. 1982.

0: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
1: Come fossi una bambola.
0: Fatti bravo, rap.
2: E batti tua anima, batte come
0: Pansoleani, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni in Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.

0: 8 in punto. Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
1: Buona domenica a tutti. Ariete, hai voglia di risposte immediate, soprattutto per quanto riguarda il lavoro o un impiccio a un problema nato il mese scorso, ma servirà ancora pazienza per avere delle risposte. In realtà queste risposte serviranno per capire cosa fare nella seconda parte dell'anno, confermare o no un progetto. Toro, le questioni economiche sono un po' complicate e qui naturalmente ognuno ha il proprio cielo. C'è chi ha assistito ad un blocco negli ultimi mesi oppure semplicemente in positivo ha più chance e non sa quale scegliere. Comunque la giornata è serena e da metà a fine agosto sono attesi miglioramenti proprio nelle questioni di carattere pratico. Gemelli, domenica un po' delicata, soprattutto in amore o se c'è qualcuno che non ti ascolta. I gemelli amano esprimersi, alcuni gemelli sono addirittura anche un po' logorroici. Oggi però evita discussioni, riposati, già da lunedì il clima sarà più favorevole. Cancro, ottima giornata per relazioni, collaborazioni, progetti, pensare soprattutto, visto che è domenica, a quello che devi fare la prossima settimana. Ricordo oltretutto che ci sono state delle arrabbiature tra maggio, giugno e luglio. C'è chi ha detto stop ad una collaborazione o magari ha sventato un trucco, una trappola. Diciamo che non ti fidi più completamente di alcune persone che sono nella tua attività. Le scelte recenti iniziano a dare risultati positivi. In amore ci vuole un po' di serenità. Leone, settimana in partenza promettente, quindi ricaricati fin da questa domenica. Hai la determinazione e il sostegno necessari per superare ostacoli lavorativi o legali. Sei anche più affascinante. Vergine, le preoccupazioni per lavoro ed economia aumentano il nervosismo. Mantieni la calma nei rapporti. Non caricarti di troppe responsabilità. Fino a qualche tempo fa pensavi, mi libero di questo peso così starò meglio. Adesso però ti senti un po' troppo libero e vorresti avere delle conferme in più. Bilancia, dal 6 agosto Venere favorisce amore e relazioni perché entra nel segno. Allora, agosto è il mese giusto per avviare nuovi progetti, per cambiamenti di ogni genere, anche per dire sì. Le coppie ufficiose da tempo vorrebbero fare un grande passo. Scorpione, le tensioni di luglio si allontanano e agosto porta buone opportunità, anche per quanto riguarda l'amore. Prospettive più incoraggianti riguardano le questioni di lavoro, dove però c'è un ammanco. Più volte ho detto che addirittura ci saranno denati Scorpione e dovranno consultare un esperto, un avvocato, magari lo hanno già fatto, per sbloccare delle somme o magari anche per risolvere un problema familiare. Il Sagittario è un po' sottotono, l'ho detto anche ieri, non è un weekend così pimpante, evita polemiche e concedi che riposo. Poi da lunedì a martedì invece è previsto un grande recupero, dal 6 ancora di più. Buone notizie per i cuori solitari, per chi vuole fare grandi conoscenze o magari recuperare un rapporto. Capricorno, ricarica le energie prima di una settimana intensa. Sul lavoro serve attenzione, mentre in amore agosto sarà il mese dei grandi chiarimenti. Con il segno della Bilancia e dell'Ariete c'è qualcosa da verificare. Acquario, voglia di cambiamenti sia in amore che nel lavoro. Ho spiegato addirittura che è come se in questi giorni fossi preso da una sorta di volontà rivoluzionaria che ti spinge a buttare all'aria tutto quello che non ti piace più. Calma, dal 6 agosto arrivano conferme e occasioni per nuove conoscenze e flirt. Pesci, la luna nel segno esalta creatività e intuizione. E poi da agosto l'amore migliora, diventa più facile da vivere, Venere non sarà più opposta. Insomma, recuperare un progetto, fiducia e ottimismo sarà sempre più semplice. Vi abbraccio forte forte, non mancate all'appuntamento con le stelle, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app o

0: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
3: David Guetta, The Monolith Show.

0: Info e biglietti su aidays.it.
1: Da grande voglio guidare l'autobus.
2: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
3: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Spot. Quando lo stile

0: per una cerimonia, un evento speciale o semplicemente per sentirti impeccabile. Outlet Civico 103, l'eleganza maschile per ogni occasione. A Barletta in corso Vittorio Emanuele 103.
1: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
2: Nuova apertura a Barletta. Arriva il Fish Market del Popolo. Alba Mari di Albanese Giovanni a Barletta.

0: Ogni giorno cozze tarantine deliziose a soli 3 euro al chilo e ostriche Gillardò e locali a prezzi speciali. Nuova apertura a Barletta. Fish Market del Popolo. Il mare, ogni giorno, sulla tua tavola.
1: L'11 agosto Terlizzi accoglie una delle voci più intense della musica italiana, Ermal Meta, in concerto con Live Estate 2026. Una notte di emozioni, parole e grandi successi nel cuore della festa maggiore.
2: Stella, stellina, la notte si avvicina.
1: Appuntamento in Piazza Cavour a Terlizzi, Ermal Meta Live. Biglietti su ticketone.it. Radio Partner Love FM.
3: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07. Sempre e solo il meglio per la tua casa.
4: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
5: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
4: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
6: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
1: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
2: Spot.
3: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Keracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
4: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
5: Hai presente quel profumo che ti fa sorridere già dal primo respiro? È il momento di scoprire Caffè Pannone.

0: Provalo anche nel gusto gourmet 100% arabica, a basso contenuto di caffeina e compatibile con espresso, dolce gusto a modo mio e cialde. Vai su caffèpannoneshop.com.
1: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
2: Ci sono vini che si bevono e poi ci sono vini che si ricordano. Cinque uve rosse, Pier delle Vigne, Verdeca di Gravina, Terre di Federico, icone del vino pugliese, prodotte in esclusiva. Poderi d'Agostino nasce nel cuore della Puglia, dove la terra, il sole e il tempo trasformano ogni vendemmia in una storia da raccontare. Vini d'eccellenza, sapori genuini e prodotti del territorio, scelti per chi ama la qualità e l'autenticità. Poderi d'Agostino, la Puglia da vivere, da condividere. Dividere e da assaporare.
3: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
4: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
3: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
5: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 80. 1984.
1: Forse il vero amore vuol restare grande, preferisce chiudersi e morire in un colpo.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
0: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Spot. Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
2: Sconti incredibili. Tutto metà prezzo.
3: Sì, sì, certo. Dicono tutti così.
4: In giro si sentono troppe storie. Non credere a tutto ciò che senti. Scegli la trasparenza. Scegli i veri saldi. Negli store Mobilifice Europa sono arrivati i veri saldi estivi. Per te, sconti reali fino al 70% sui migliori arredi esposti.
3: Beh, a questo ci credo.
4: Ti aspettiamo in store. Mobilificio Europa. Da 50 anni, la tua espressione di casa.
5: Vieni alla Coop. Ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di oltre 60 grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafoglio e anche a te, che arrivi a fine mese in bellezza. Dal 30 luglio al 12 agosto in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. Conviene a te, conviene a tutti.
6: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
7: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su Bellino Ecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
8: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
9: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
8: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
10: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
1: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
2: Il sapore del mare. Il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto, Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
3: Spot. Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
4: No, ho solo smesso di accontentarmi.
3: Parli dell'arredamento?
4: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
3: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
4: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
3: Allora non è solo arredamento.
4: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
5: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta,

0: Sempre Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
2: Tesoro, dove mi porti quest'anno in vacanza?
3: Dove vuoi tu, cara?
2: Voglio tanto mare e solo mare.
3: Sì, ma prima devo avere l'ok da loro.
2: Loro chi?
3: Gli unici di cui mi fido per avere l'auto in perfetta sicurezza.
2: Campanile.
3: Brava, loro sono convenzionati con le più importanti compagnie assicurative. Offrono un check-up completo della nostra auto. Prima di partire è importante, non credi?
2: Pensi sempre a tutto.
4: Campanile Automotive Group. Garantiamo la tua mobilità per un'estate serena. Passa da noi prima di partire. Siamo a Barletta in via Trani 151 o a Canosa di Puglia in via Maddaloni 17. Campanile Automotive Group. Agili nel fare.
5: Nuova apertura a Barletta. Arriva il Fish Market del Popolo. Albamari di Albanese Giovanni a Barletta in via Orazio Flacco 1A. Vendita al dettaglio e all'ingrosso di prodotti ittici freschissimi. Qualità eccellente e tutto il sapore autentico del mare. Ogni giorno cozze tarantine deliziose a soli 3 euro al chilo. E ostriche Gillardò e locali a prezzi speciali. Nuova apertura a Barletta. Fish Market del Popolo. Il mare, ogni giorno, sulla tua tavola.
6: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
7: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
6: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
8: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
9: Bastano poche note e sei già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele. Aperti per ferie.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
3: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
4: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
5: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
6: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07. Sempre e solo il meglio per la tua casa.
7: Ad Apricena c'è un luogo che si rinnova per rendere unici i tuoi momenti speciali. Il Boschetto. Completamente ristrutturata la nuova grande sala eventi è pronta ad accogliere battesimi, comunioni, cresime e feste private con eleganza e stile. E quando vuoi vivere giornate di relax e divertimento, ti aspetta la splendida piscina semi-olimpionica e tutta la bontà del ristorante e pizzeria. Il Boschetto. Emozioni da vivere. Ricordi da custodire. Ti aspetta ad Apricena, contrada San Sabino, nella rigogliosa campagna garganica. Per info e prenotazioni 0882 64 58 40.
8: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
9: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
8: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
10: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: lo so.
1: Vorrei ringraziarti, vorrei stringerti alla gola. Sono quello che ascoltavi, quello che sempre consola. Sono quello che chiamavi se piangevi ogni sera. Sono quello che un po' di credo un po' ti fa paura. Vorrei ricordarti che ti sono stato vicino anche quella sera quando ti sentivi strano e sopportato. Però adesso non rivoglio indietro niente, perché ormai secondo te ho tutto quello che mi serve. Un applauso.

0: 10:01. Buongiorno e buona domenica, benvenuti in questo classico appuntamento su Radio Latte Miele, quello di Tutti Amano il Weekend, che come sempre comincia con qualcosa di obbligatorio qui su Radio Latte Miele. Noi poi oggi faremo un sacco di cose insieme, ma prima le priorità, l'oroscopo di Paolo Fox.
1: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
2: Buona domenica a tutti. Ariete, hai voglia di risposte immediate, soprattutto per quanto riguarda il lavoro o un impiccio, un problema nato il mese scorso, ma servirà ancora pazienza per avere delle risposte. In realtà queste risposte serviranno per capire cosa fare nella seconda parte dell'anno, confermare o no un progetto. Toro, le questioni economiche sono un po' complicate e qui naturalmente ognuno ha il proprio cielo. C'è chi ha assistito ad un blocco negli ultimi mesi oppure semplicemente in positivo ha più chance e non sa quale scegliere. Comunque la giornata è serena e da metà a fine agosto sono attesi miglioramenti proprio nelle questioni di carattere pratico. Gemelli, domenica un po' delicata, soprattutto in amore o se c'è qualcuno che non ti ascolta. I gemelli amano esprimersi, alcuni gemelli sono addirittura anche un po' logorroici. Oggi però evita discussioni, riposati, già da lunedì il clima sarà più favorevole. Cancro, ottima giornata per relazioni, collaborazioni, progetti, pensare soprattutto, visto che è domenica, a quello che devi fare la prossima settimana. Ricordo oltretutto che ci sono state delle arrabbiature tra maggio, giugno e luglio. C'è chi ha detto stop ad una collaborazione o magari ha sventato un trucco, una trappola. Diciamo che non ti fidi più completamente di alcune persone che sono nella tua attività. Le scelte recenti iniziano a dare risultati positivi. In amore ci vuole un po' di serenità. Leone, settimana in partenza promettente, quindi ricaricati fin da questa domenica. Hai la determinazione e il sostegno necessari per superare ostacoli lavorativi o legali. Sei anche più affascinante. Vergine, le preoccupazioni per lavoro ed economia aumentano il nervosismo. Mantieni la calma nei rapporti. Non caricarti di troppe responsabilità. Fino a qualche tempo fa pensavi, mi libero di questo peso così starò meglio. Adesso però ti senti un po' troppo libero e vorresti avere delle conferme in più. Bilancia, dal 6 agosto Venere favorisce amore e relazioni perché entra nel segno. Allora, agosto è il mese giusto per avviare nuovi progetti, per cambiamenti di ogni genere, anche per dire sì. Le coppie ufficiose da tempo vorrebbero fare un grande passo. Scorpione, le tensioni di luglio si allontanano e agosto porta buone opportunità, anche per quanto riguarda l'amore. Prospettive più incoraggianti riguardano le questioni di lavoro, dove però c'è un ammanco. Più volte ho detto che addirittura ci saranno dei nati Scorpione che dovranno consultare un esperto, un avvocato, magari lo hanno già fatto, per sbloccare delle somme o magari anche per risolvere un problema familiare. Il Sagittario è un po' sottotono, l'ho detto anche ieri, non è un weekend così pimpante, evita polemiche e concediti riposo. Poi da lunedì a martedì invece è previsto un grande recupero. Dal 6 ancora di più, buone notizie per i cuori solitari, per chi vuole fare grandi conoscenze o magari recuperare un rapporto. Capricorno, ricarica le energie prima di una settimana intensa. Sul lavoro serve attenzione, mentre in amore agosto sarà il mese dei grandi chiarimenti. Con il segno della Bilancia e dell'Ariete c'è qualcosa da verificare. Acquario, voglia di cambiamenti sia in amore che nel lavoro. Ho spiegato addirittura che è come se in questi giorni fossi preso da una sorta di volontà rivoluzionaria che ti spinge a buttare all'aria tutto quello che non ti piace più. Calma, dal 6 agosto arrivano conferme e occasioni per nuove conoscenze e flirt. Pesci, la luna nel segno esalta creatività e intuizione. E poi da agosto l'amore migliora, diventa più facile da vivere, Venere non sarà più opposta. Insomma, recuperare un progetto, fiducia e ottimismo sarà sempre più semplice. Vi abbraccio forte forte, non mancate all'appuntamento con le stelle, a domani.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android. Latte.

0: sbaglio sempre il rullante finale. Vabbè, fa niente. Ciao a tutti e buona domenica. Benvenuti a un nuovo appuntamento con Tutti Amano il Weekend. Sabato e domenica, come sempre, in diretta qui su Radio Latte Miele. Ciao a tutti. Il vostro compagno di questo weekend sono io. Ciao, io sono Doug. Pronto per le prossime tre ore a raccontarvi un sacco di cose fantastiche, come ad esempio il fatto che oggi su Milano è nuvoloso. Sì, le nuvole, e vai! No, soprattutto per noi che siamo in città, il caldo, il sole in una città così, insomma, che fa cappa come Milano, un po' di nuvole, un po' di ombra non sono mai malvenute, anzi meglio che ci sono e che ogni tanto passano. Quindi se volete raccontarci un po' com'è la situazione caldo dalle vostre parti, il numero rimane sempre lo stesso, il 335 787 1910, come abbiamo fatto anche ieri con diversi nostri ascoltatori che ci hanno mandato proprio gli screenshot dei loro meteo in giro per l'Italia, così insomma capiamo un po' tutti quanti insieme come siamo messi. Oggi ne abbiamo tante di cose da fare insieme, quindi io direi che torniamo tra pochissimo.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea, a 12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina, per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
4: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Tragedia in Perù, ci sono 7 italiani appartenenti a 2 famiglie brianzole tra le 13 vittime dello schianto di un piccolo aereo turistico nel sud del paese. Il velivolo avrebbe perso quota all'improvviso, precipitando e prendendo fuoco dopo lo schianto. Da chiarire le cause dell'incidente, una prima ipotesi è legata al maltempo che interessava la regione. Retromarcia di Donald Trump sull'attacco all'Iran, che era in programma in queste ore. Ci è stato chiesto dall'Iran e da altri paesi del Medio Oriente di sospendere qualsiasi attacco a patto che si arrivi rapidamente a un accordo. Posta su Truth, il presidente degli Stati Uniti, che ribadisce la minaccia di intervenire, scrive ancora, con una forza e potenza militare mai visti dalla Seconda Guerra Mondiale. Crisi migratoria a Ceuta, sono stati recuperati 67 corpi dei morti in mare, ma secondo alcune associazioni umanitarie le vittime sarebbero oltre 100. Rientra lentamente l'emergenza, quasi tutte le 60.000 persone che avevano raggiunto l'enclave spagnola sono tornate in Marocco. Martedì in videoconferenza il vertice europeo tra i ministri degli interni, chiesto dall'Italia e dalla Danimarca, con una lettera sottoscritta anche da altri 20 paesi. Ancora una notte di fuoco tra Ucraina e Russia, pioggia di missili su Kiev, Mosca rivendica di aver centrato obiettivi militari, danneggiata anche l'ambasciata lituana. Droni ucraini hanno colpito una base aerea russa e una raffineria di petrolio. E nel centro di Mosca 3 morti e 15 feriti nell'esplosione di un ordigno artigianale nei pressi di un ristorante dove si stava svolgendo una festa per un generale russo. Terremoto ai campi Flegrei, si torna lentamente alla normalità. Da oggi pienamente operativo il porto di Pozzuoli, ripristinata parte della viabilità. Regione e ASL hanno messo a disposizione circa 200 posti letto per gli sfollati, restano 5 i feriti ancora ricoverati. A Messina ha recuperato il corpo della terza vittima del crollo della palazzina avvenuto giovedì. È la 20enne Alessandra Frazzica, commessa del negozio che si trovava al primo piano. Proseguono le operazioni di ricerca dei 3 dispersi. Intanto ci sono 3 indagati nell'inchiesta della procura per disastro e omicidio plurimo colposi. Gli inquirenti lavorano per accertare l'eventuale correlazione tra il crollo e i lavori di ristrutturazione in corso nell'edificio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: L'11 agosto Terlizzi accoglie una delle voci più intense della musica italiana, Ermal Meta, in concerto con Live Estate 2026. Una notte di emozioni, parole e grandi successi nel cuore della festa maggiore. Appuntamento in piazza Cavour a Terlizzi, Ermal Meta Live. Biglietti su ticketone.it. Radio Partner Love FM.
6: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia, invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: oltre ogni immaginazione.
1: Tesoro! Dove mi porti quest'anno in vacanza?
2: Dove vuoi tu, cara?
1: Voglio tanto mare e solo mare.
2: Sì, ma prima devo avere l'ok da loro.
1: Loro chi?
2: Gli unici di cui mi fido per avere l'auto in perfetta sicurezza.
1: Campanile.
2: Brava! Loro sono convenzionati con le più importanti compagnie assicurative. Offrono un check-up completo della nostra auto. Prima di partire è importante, non credi?
1: Pensi sempre a tutto.
3: Campanile Automotive Group. Garantiamo la tua mobilità per un'estate serena. Passa da noi prima di partire. Siamo a Barletta in via Trani 151 o a Canosa di Puglia in via Maddaloni 17. Campanile Automotive Group. Agili nel fare.
4: L'eredità più importante che possiamo lasciare ai nostri figli è un mondo pulito. Con Sever Metal si può. Sever Metal vuol bene all'ambiente. Pratica raccolta, trasporto, trattamento di materiali ferrosi non pericolosi e commercio rottami metallici. Sever Metal dei fratelli Manicone e Florio è la più grande azienda del settore in provincia di Foggia con i suoi 25.000 metri quadrati. Sever Metal a San Severo, in via San Paolo di Civitate. Telefono 0882 33 73 67.
5: Ricordi quel giorno? I fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria. Era tutto incredibile.
6: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
5: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
7: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: Baby K e Tuca Macarena su Radio Latte Miele in questa mattinata insieme di domenica 2 di agosto. Ancora ciao a tutti, benvenuti. Benvenuti su Radio Latte Miele. A tutti amano il weekend e il fine settimana, lo sappiamo e lo diciamo spesso, è il momento adatto per magari farsi una bella gita fuori porta o per fare qualcosa di diverso rispetto alla solita routine settimanale che tanto ci ammorba. Ecco, una cosa che a me ha sempre affascinato e che vorrei fare, però mi rendo conto che non sono proprio Capitan Coraggio, a me piacciono molto, quando ci passo davanti, immaginare cosa c'è dentro ad esempio edifici e fabbriche abbandonate. Nella mia zona ce ne sono un po'. Io abito a Sesto San Giovanni, quella che per tanti decenni è stata la Stalingrado d'Italia, e quindi c'è tutta l'ex area delle falche, acciaierie, carroponti, robe varie, tutti abbandonati oggi, che tutti versano abbastanza, quasi tutti in stato di abbandono. E quando ci passo davanti mi piace pensare come era dentro una volta, ok? Lo faccio spessissimo, anche quando magari si sa in autostrada, lungo le strade, incroci uno di questi capannoni abbandonati, dici ma chissà cosa c'era dentro, cosa ci sarà dentro ancora oggi. Mi piace davvero molto. Non sono l'unico ad avere questo tipo di, chiamiamola, perversione, però siamo veramente una grandissima, chiamiamola così, anche questa community. Dai, tra poco ne parliamo insieme. Intanto c'è la canzone di Jovanotti con Alfa e Buon Vento.
1: Era un po' di

0: buon vento.
1: Giovanotti con Alfa, buon vento su Latte e Miele. Stavamo parlando di edifici disabitati. Sì, è un argomento un po' strano per cominciare insieme questa domenica mattina, però rimango sempre molto affascinato, anche perché per venire qua in radio mi capita di vederne un paio, magari lungo la strada, e quindi io ci penso quasi sempre, ma chissà cosa c'era lì dentro, com'era la vita, come cosa facevano, che lavoro c'era, le relazioni tra le persone, cosa è rimasto anche di tutto quanto, perché molto spesso c'è anche tutta una serie di discorso di abbandono di materiale. Si chiamano esplorazioni urbane, cioè vuol dire proprio questo: invece che andare a visitare rovine, che ne so, degli Inca o dei Maya o di castelli abbandonati, si esplorano rovine molto più recenti, quindi di edifici disabitati da poco tempo. Su internet, soprattutto su YouTube, è pieno di canali di persone che

0: York aveva trovato un tunnel abbandonato e ci entrava molto spesso, e lì spesso ha scritto anche alcune delle sue poesie. Oppure negli anni 20 a Parigi si organizzavano tour in chiese abbandonate, così un po' di decadentismo queste cose qui. Quindi il fascino della rovina, possiamo chiamarlo così. E tra l'altro c'è un posto in Italia molto famoso e molto popolare che ancora ha quelle caratteristiche, ma lo scopriamo insieme tra poco.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Spot. Ci sono vini che si bevono e poi ci sono vini che si ricordano. Cinque uve rosse, Pier delle Vigne, Verdeca di Gravina, Terre di Federico, icone del vino pugliese, prodotte in esclusiva. Poderi d'Agostino nasce nel cuore della Puglia, dove la terra, il sole e il tempo trasformano ogni vendemmia in una storia da raccontare. Vini d'eccellenza, sapori genuini e prodotti del territorio, scelti per chi ama la qualità e l'autenticità. Poderi d'Agostino, la Puglia da vivere, da condividere. Dividere e da assaporare.
7: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
8: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
9: No, ho solo smesso di accontentarmi.
8: Parli dell'arredamento?
9: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
8: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
9: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
8: Allora non è solo arredamento.
9: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
10: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi. Dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
11: Hai presente quel profumo che ti fa sorridere già dal primo respiro? È il momento di scoprire Caffè Paris.

0: Provalo anche nel gusto gourmet 100% arabica, a basso contenuto di caffeina e compatibile con espresso, dolce gusto a modo mio e cialde. Vai su caffèpannoneshop.com.
1: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
2: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
1: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
3: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
4: C'è chi viaggia per il mondo alla ricerca di rovine da visitare. Noi invece facciamo un viaggio forse un pochettino più alla nostra portata, quello nella storia della musica italiana. Partiamo da una tappa di Eugenio Finardi.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui

messaggio fu ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nel

0: Se la chiamò.
1: Zucchero, il mare impetuoso al tramonto su Radio Latte e Miele. Parlavamo poco fa di luoghi da esplorare, ma più che natura o luoghi abitati sono proprio posti disabitati e nell'abbandono più totale, tant'è che molto spesso sono anche proprio, è proprio vietato l'accesso e entri un po' a tuo rischio e pericolo. Ce n'è uno molto molto famoso in Italia. Siamo alle porte di Lecco, in provincia di Lecco, c'è una frazione di Olginate che si chiama Consonno. In questo luogo, a metà degli anni, all'inizio anni 60, il conte Mario Bagno sognava di costruire una sorta di Las Vegas della Brianza, ok? Quindi slot machine, tutto il più grande mucchione di kitsch, di cose brutte che potete immaginare, ce l'hanno messo tutto insieme. Quindi ci sono le slot machine, la pagoda cinese, c'è un finto castello medievale, c'è una fontana multipiano che spruzza acqua con giochi di luce e suoni, tutto insieme un po' messo a casaccio. Però questo luogo è diventato molto popolare, si chiama Consonno, soprattutto per un motivo, perché alla metà degli anni 70 una frana isola totalmente il paese dal resto della comunità circostante, quindi è diventato impossibile accedervi e da lì è caduto tutto nel dimenticatoio. Le persone se ne sono andate ed è rimasto esattamente come era nel 1976. Ancora oggi è esattamente così. Tant'è che ci fanno una cosa molto curiosa, ma la vediamo insieme tra poco. Prima c'è questa bella canzone degli 883.

Gli 883 se tornerai su Radio Latte Miele. Si parlava poco fa di luoghi disabitati, ce n'è uno molto popolare in Italia che si chiama Consonno, siamo in provincia di Lecco, una piccola frazione del comune di Olginate che è rimasta abbandonata a causa di una frana che ha bloccato la strada di accesso metà degli anni 70. Per anni in stato di abbandono più totale, oggi si sta cercando di recuperarla con tante iniziative interessanti, come ad esempio, purtroppo non lo fanno più, sarebbe piaciuto partecipare ma non lo fanno più, per anni ci hanno organizzato i campionati del mondo di nascondino, quindi immaginatevi giocare a nascondino in una cittadina disabitata, mo che ve trovano se siete bravi a nascondervi, eh? Perché i campionati di nascondino, che purtroppo non esistono più e spero tornino a organizzarli magari molto presto, funzionavano esattamente in questo modo, come il classico nascondino, quello che giocavamo da bambini, uguale identico ma in versione extra large, in un parco con delle edifici anche in cui potersi nascondere, quindi i classici 60 secondi per trovare un nascondiglio lì in zona, ci sono i cercatori che molto spesso sono cercatori professionisti, quindi quella gente che lo fa di lavoro, o giocatori di rugby, insomma anche gente un po' grossa e incute un po' timore, che ti vengono a cercare. Vince chi fa tana per primo, quindi chi arriva a un punto prestabilito e tocca il famoso albero che noi toccavamo da bambini, lì si fa tana e quindi è possibile salvarsi in tal caso. Comunque è un gioco molto divertente, tra le altre cose ci darà la possibilità tra poco anche di parlare del FAI, del Fondo Ambiente Italiano, perché proprio Consonno è stata inserita in questo grande catalogo di luoghi italiani che vale la pena tenere in considerazione e salvare proprio come uno dei luoghi più interessanti da visitare nel nostro paese.

0: nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Spot. Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora, Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Sconti incredibili, tutto a metà prezzo.
2: Sì, sì, certo, dicono tutti così.
3: In giro si sentono troppe storie. Non credere a tutto ciò che senti. Scegli la trasparenza. Scegli i veri saldi. Negli store Mobilificio Europa sono arrivati i veri saldi estivi. Per te, sconti reali fino al 70% sui migliori arredi esposti.
2: Beh, a questo ci credo.
3: Ti aspettiamo in store. Mobilificio Europa. Da 50 anni, la tua espressione di casa.
4: Il segreto

0: Letta in corso Vittorio Emanuele 103.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di oltre 60 grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafoglio e anche a te che arrivi a fine mese in bellezza. Dal 30 luglio al 12 agosto in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. Conviene a te, conviene a tutti.
2: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
3: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su Bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
4: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
5: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
4: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
6: Torre Giulia,

0: Gli Sugar Free con Kleptomania su Latte Miele. Intanto, già ad inizio di quest'ora, chiedevamo ai nostri amici all'ascolto com'è il tempo dalle vostre parti, qual è la temperatura percepita in questa domenica mattina. Ad esempio, se su Milano dicevamo che c'è un po' di nuvolo che ci salva, altrove non è più di tanto così. Sentite.
1: Ciao Dago, sono Lina Latina.
0: Ciao cara.
1: Anche qui abbiamo un po' di nuvole, ma è un caldo da morire. Abbiamo superato i 35 gradi.
0: È quello il fatto che alle 10 del mattino, 11, insomma, in questa prima parte di mattinata ci sono già 35 gradi. Il pomeriggio cosa succede? Esce il fuoco dal pavimento, insomma, una roba così. Vabbè, poco fa si parlava del FAI, un Fondo Ambiente Italiano, che è un'associazione che esiste dal 1975 e si occupa proprio di questo, di tutelare e valorizzare l'arte, la natura e i paesaggi italiani. Anche quest'anno c'è la possibilità di votare i vostri luoghi del cuore. Sono quei posti che vale la pena salvare, che magari non sono conosciutissimi a livello nazionale, quindi non hanno tutto il supporto dell'influsso del turismo. Pensiamo a, vabbè, i grandi siti archeologici italiani. Lì la gente ci va anche se non li aiutiamo più di tanto, anche se vanno comunque considerati come beni importanti. Ce ne sono tanti altri che sono sempre dei beni importanti, ma che sono un po' dimenticati. Tra questi, ad esempio, c'è Consonno, proprio di cui parlavamo poco fa. È possibile votare i vostri luoghi del cuore, ce ne sono tantissimi, tantissimi in tutte le zone d'Italia, è pieno, pieno di luoghi che vale la pena andare a visitare, guardare, prendere in considerazione e salvarli, perché proprio per evitare che vengano dimenticati. Quindi c'è questa possibilità di votare quelli che sono i vostri luoghi del cuore, la lista è infinita, ce n'è veramente parecchi, fino alla metà di dicembre.

0: 10 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango insieme a Marco Mengoni con Canto d'Amore su Radio Latte Miele in questo fine settimana, domenica 2 agosto. Ciao a tutti, buon pomeriggio, 3 ore insieme tra le 10 e le 13 qui su Radio Latte Miele. Ciao, io sono Doug, pronto per le prossime 2 ore con tante belle cose da raccontarvi, tanta bella musica da farvi sentire, ma anche i vostri messaggi come sempre disponibili su WhatsApp al 335-787-1910. Dicevamo, oggi è domenica, il 2 di agosto. Quindi vuol dire che manca poco a un evento molto atteso dell'estate italiana. Basta guardare su nel cielo, però non è la notte di San Lorenzo, è qualcos'altro. A tra poco.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo 1 euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a 1 euro.
5: Su deghe.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su deghe.it costa molto meno di quello che pensi?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero 1 in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Spot. L'11 agosto, Terlizzi accoglie una delle voci più intense della musica italiana, Ermal Meta, in concerto con Live Estate 2026. Una notte di emozioni, parole e grandi successi nel cuore della festa maggiore.
8: Stella, stellina, la notte si avvicina.
7: Appuntamento in piazza Cavour a Terlizzi, Ermal Meta Live. Biglietti su ticketone.it. Radio Partner, Love FM. Quando l'amore.

0: Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Keracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
2: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
1: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta. Prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
3: Nuova apertura a Barletta. Arriva il Fish Market del Popolo. Albamari di Albanese Giovanni a Barletta.

0: Ogni giorno cozze tarantine deliziose a soli 3 euro al chilo e ostriche Gillardò e locali a prezzi speciali. Nuova apertura a Barletta. Fish Market del Popolo. Il mare, ogni giorno, sulla tua tavola.
1: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
2: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
1: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
3: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
4: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

Emma insieme a Fabri Fibra con Antidroga su Latte Miele. Vi dicevo poco fa perché manca davvero poco a uno degli eventi dell'estate 2026. Non è la notte di San Lorenzo, quindi non cerchiamo le stelle cadenti, ma il 12 di agosto alle 19:30 circa ci sarà la prima eclissi solare in Europa totale dal 1999, quindi un evento molto raro per gli amanti del settore e di tutto quello che riguarda invece ciò che accade nei nostri cieli. Sarà totale, c'è un corridoio come sempre in questi casi composto da Islandia, Groenlandia, Spagna e Baleari e anche Portogallo, dove si potrà vedere un'eclissi solare totale, quindi completamente la luna passa davanti al sole e grazie al grado di inclinazione dove ci troviamo, la latitudine, longitudine, insomma tutte queste cose qui complicate che non capisco manco io, quindi non sto a spiegarvele, sarà possibile vedere questa eclissi totale, cioè che il disco della luna copre totalmente la possibilità del sole di illuminare quella fascia di terra. Però siamo un po' più in là rispetto al mondo dove siamo noi. Da noi sì, ci sarà, ma sarà un po' parziale, ok? Non totalissima, un po' parziale, perché sarà visibile al 93% la copertura di questo fenomeno, e soprattutto in nord Italia, nord-ovest Italia, cioè le province di piemontesi e lombarde sono un po' favorite in questo. Altre parti d'Italia invece non lo sono per nulla, perché ad esempio il grado di copertura è molto modesto in Sicilia, si parla del 35%, idem per quanto riguarda la Sardegna o il nord-ovest italiano. Quindi diciamo che chi si trova in Lombardia e Piemonte in questo caso è leggermente avvantaggiato. C'hanno caldo perché fa un caldo, però sono avvantaggiati con l'eclissi solare. Tra poco andiamo avanti, intanto Clara e San Giovanni, questa è Le Ragazze.

Le ragazze Clara con San Giovanni su Radio Latte Miele. Parlavamo poco fa di un evento molto atteso quest'estate, soprattutto dagli amanti degli fenomeni astrologici come l'eclissi solare, molto affascinante, sempre molto bella, che è anche un grande richiamo nella letteratura, nel cinema e nelle credenze popolari. Tra poco ne parleremo insieme, però intanto rimaniamo sull'attualità. Il 12 di agosto circa 19:30, minuto più minuto meno, ci sarà questo grande evento, il primo dal 1999, quindi tanti anni, 27 anni di attesa per riuscire a rivedere ancora una volta la luna che oscura il sole. Da noi sarà parziale, come dicevamo, soprattutto in nord Italia, nord-ovest italiano, Torino, Milano eccetera avranno una copertura di questo fenomeno di circa il 93%, quindi vi rimane veramente fuori pochissimo. Diciamo che dai, va bene, ci accontentiamo, no? Va bene così. E saranno le 19:30, quindi il sole sì alto nel cielo, ma attenzione, perché si sa, quando questi fenomeni avvengono bisogna comunque prepararsi per poterseli godere in totale sicurezza, quindi usare gli occhialini protettivi certificati, non quelli che trovate le bancarelle in spiaggia, quindi quelli veri certificati, piuttosto spendete un pochettino di più, ma almeno siete sicuri di avere la vista salva, ecco, perché insomma, le cose potrebbero mettersi male, diciamo così. Comunque, dicevamo, l'appuntamento è questo. Se volete già prenotare un bar per l'aperitivo, è ottimo, con occhialino incluso magari, dalle 19:30 circa il 12 di agosto torna l'eclissi solare anche nel nostro paese.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: All'Ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitoni.
3: And his name is Tony Pitoni!
4: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli, eh?
5: State zitto!
6: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola, all'Ippodromo SNAI di San Siro, Tony Pitoni, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Oggi l'eclissi solare la possiamo vedere con i nostri occhi e senza praticamente ripercussioni. Una volta invece portava anche qualche sciagura. Ne parliamo tra poco, ma prima il nostro viaggio. Partiamo con De André.

Paolo Conte e Via con me su Radio Latte Miele in questa domenica mattina 2 di agosto, meno 10 a un grande evento molto atteso da tanti, cioè l'eclissi solare 12 di agosto, 19:30 circa, soprattutto nel nord-ovest italiano.

visibile quasi per tutti quanti. Ricordatevi sempre gli occhialini, mi raccomando. Ma se oggi ci basta un occhialino a proteggerci da questo evento bello e affascinante, c'è un tempo non era così, perché ogni volta che capitava un'eclissi solare la gente un po' si spaventava, perché non è che succedeva tutti i giorni. Il cielo non c'è più, il grigio è diventato predominante proprio nel mezzo della giornata, è diventata notte. Immaginate per un popolo magari scaramantico come può essere il Medioevo o addirittura anche gli antichi greci e antichi romani, era presagio di sciagure inenarrabili. Ad esempio nell'antica Roma i romani leggevano le eclissi come segnali divini legati alle sorti dei loro imperatori e dei loro re. Ad esempio un oscuramento del sole fu associato alla morte di Romolo e ancora oggi viene molto spesso associato. Insomma, c'è questa strana sincronia tra i due eventi. In Grecia c'è la prima eclissi che è stata datata, ma non perché erano curiosi di sapere quando sarebbe successo, per una coincidenza. Nel 585 a.C. un'eclissi ha interrotto una guerra. Loro hanno visto questa eclissi e hanno detto: gli dei ce l'hanno con noi, è meglio che firmiamo la pace, e hanno messo l'anno, e quindi abbiamo la data della prima eclissi storicamente datata in questo modo qua, proprio grazie a una guerra interrotta. Torniamo negli anni 90 con questa canzone di Ligabue, Il giorno di dolore che uno ha.

0: latte e miele, parlavamo poco fa di eclissi solare che oggi ci possiamo godere serenamente, ma una volta veniva vista come una grande sciagura perché portava male, insomma poteva succedere veramente di tutto e di più. Una superstizione molto popolare in tutto il mondo, non solo in Europa o in Italia, ma anche in India. Facevano proprio così. Ogni volta che c'era un'eclissi solare, tutti preda al panico. Praticamente così. Perché cosa si doveva fare? Bisognava correre, ad esempio, a coprire i pozzi, tenere chiuse le finestre, evitare di mangiare il cibo esposto all'aria o alla luce mancante del sole. Tutto questo perché il timore ancestrale della scomparsa del sole dal cielo portava proprio questo, a una grande paura nelle persone. Nonostante magari poi la scienza e l'astronomia moderna ci hanno raccontato cose diverse, ma qui siamo verso la fine dell'Ottocento, ancora a metà degli anni del Novecento c'era questa credenza popolare molto diffusa in tutta Europa, quindi bisognava coprire pozzi, chiudere le finestre, insomma rintanarsi il più possibile per evitare di essere esposti a questi influssi negativi che portava proprio l'eclissi solare. Oggi fortunatamente non dobbiamo buttare via niente, possiamo non preoccuparci e lasciare le finestre aperte. Unica raccomandazione è usare gli occhialini appositi per goderci questo spettacolo che, vi ricordo, sarà il 12 di agosto alle 19:30 alla prima eclissi solare dal 1999.
1: Quando ci

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
4: No, ho solo smesso di accontentarmi.
3: Parli dell'arredamento?
4: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
3: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
4: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
3: Allora non è solo arredamento.
4: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
5: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
2: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta. Prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
3: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07. Sempre e solo il meglio per la tua casa.
4: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
5: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
4: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
6: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: De Palma.
1: Siamo tornati a un'estate poco fortunata per molti, cioè quella del 2020. Fred De Palma insieme ad Anitta Paloma su Radio Latte Miele in questa domenica mattina insieme. Ciao a tutti e benvenuti a Tutti Amano il Weekend. Se qualcuno si fosse collegato da poco, e c'è un grande avvenimento, grandi eventi che tutta l'estate sono in giro per tutta Italia, i grandi concerti, grandi tour e grande, grandissima musica come quella dei nostri amici dei Nomadi, che anche nel 2026 sono ovunque in tutta Italia, su e giù, destra e sinistra, con tonnellate e tonnellate di date. E noi siamo sempre molto felici di averli con noi al nostro fianco come radio partner, li accompagniamo anche grazie alla nostra musica, raccontandovi cosa succederà, perché ci sono tanti eventi e tanti concerti proprio all'orizzonte. Uno di questi è nei prossimi giorni, siamo a martedì 4 di agosto a Cogne, provincia di Aosta, a partire dalle ore 15 ci saranno i Nomadi. Poi ci spostiamo al 6 di agosto, giovedì prossimo, Pietra Abbondante, provincia di Isernia, concerto dei Nomadi a partire dalle 21:30, e l'altra data invece è quella del 7 di agosto, quindi venerdì prossimo, a Contursi Terme in provincia di Salerno. Queste sono le date dei Nomadi. Se volete avere più informazioni invece c'è sempre il sito nomadi.it.

Ancora una buona domenica da tutti noi di Radio Latte e Miele, sempre presenti qui sulle nostre frequenze ma anche in DAB grazie alla nostra applicazione, quella tutta gialla di Radio Latte e Miele, e in streaming anche sul sito lattemiele.com.

0: 11 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Benji e Fede hanno preso in prestito questo grande successo dei primi anni 2000 di Alex Britti. Lo hanno chiamato, gli hanno chiesto: Alex, ma la rifacciamo insieme? Alex ha detto di sì. Ed ecco, Viva la Vasca, aggiornamento della canzone del 2000 che torna in quest'estate 2026. Ciao a tutti, buongiorno e benvenuti su Radio Latte Miele. Io sono Doug e vi presento il nostro nuovo regista, Oreste?
1: Orazio.
0: Oreste era bello. Oh no, invece Orazio, va bene. Salutiamo il nostro nuovo regista Orazio, che è venuto stamattina a darmi una mano qua a schiacciare i bottoni, anche perché io non sono capace, quindi meno male che c'è Orazio che oggi mi aiuta. Allora, l'estate, soprattutto l'estate, è un grande periodo di tante cose. Tra le varie ci sono anche i matrimoni. I matrimoni, dove dobbiamo andare? Quanto dobbiamo rimanere in ostaggio questa volta? Perché a volte capita proprio così. Insomma, lunghi matrimoni che spesso si risolvono solo a tardissima sera. C'è sempre un grande dilemma che riguarda proprio i matrimoni e cerchiamo di risolverlo insieme tra poco.

0: Ben trovati da Gerardo De Vivo. 46esimo anniversario della strage di Bologna alle 10.25 del 2 agosto 1980. Un ordigno esplose nella sala d'aspetto della stazione centrale, causando la morte di 85 persone e 200 feriti. Il segno profondo impresso dalla strage è inciso nella storia repubblicana e nella coscienza degli italiani. Si legge in un messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La strage, aggiunge, rilancia l'impegno a salvaguardare il futuro da costruire nei valori di libertà, giustizia, democrazia, valori che la strategia neofascista del terrore pretendeva distruggere. L'incidente aereo in Perù, tra le 13 vittime, 7 sono italiane. L'ambasciata d'Italia a Lima, si legge nella nota diffusa dalla Farnesina, si è attivata con le autorità peruviane, dalle quali ha ricevuto conferme sul decesso dei passeggeri. Si tratta dei componenti di due famiglie brianzole. La procura peruviana ha aperto un fascicolo per chiarire le cause. Caldo, Italia nella morsa della quarta ondata, oggi 23 città da bollino rosso su un totale di 27 monitorate. Domani l'allarme si allargherà ad altre due, Ancona e Bari. Preoccupano anche le condizioni del Po, mai così basso dal 2022, quando il livello si era attestato a 8,58 metri. Critica anche la situazione nelle risaie lombarde. Per Coldiretti si rischia la compromissione totale dei raccolti. È morto a 13 anni Mattia Maestri, il bimbo di Coredo in Trentino, che era in uno stato vegetativo permanente dal 2017 dopo aver mangiato formaggio lavorato con latte crudo contaminato dal batterio dell'Escherichia coli. La Cassazione aveva confermato il nesso di causalità tra l'assunzione di cibo e lo stato del bambino, rendendo irrevocabili le condanne per lesioni colpose di due responsabili di un caseificio. Dopo le bordate di Spalletti contro il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della Nazionale, anche Gigi Buffon boccia la decisione del presidente federale Malagò. È una scelta tecnicamente giusta, ma è vero che l'addio per l'Arabia resta, dice l'ex capo delegazione azzurro in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. L'obiettivo principale è quello di qualificarsi al prossimo mondiale e su questa base avrei scelto Conte e, in caso di no, Baldini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
2: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: oltre ogni immaginazione.
1: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
2: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura. Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
3: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
4: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
3: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
5: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
6: Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare lì da te, da te. Sto accelerando e adesso ormai...
7: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

Si chiama proprio Carmela, la canzone di Cioffi su Radio Latte e Miele. Ancora una buona domenica mattina a tutti, anche se ormai la mattina la possiamo considerare finita, tra poco tanti già con le gambe sotto il tavolo. Si parla di tavole soprattutto in occasione dei matrimoni. Grandi buffet, grandi abbuffate, grandi pranzi o cene in occasione di questi eventi che sono sempre bellissimi, molto emozionanti, nella maggior parte dei casi al limite del sequestro di persona, perché sono molto lunghi e quindi insomma bisogna un po' gestirla. Ma la cosa più importante da gestire, la più difficile per tutti, è sempre la stessa: quanto devo regalare? Che ce devo mettere in sta busta? È davvero un dramma, perché poi dici se metto poco faccio la figura del tirchio, se ci metto troppo faccio la figura di quello che vuol fare lo sborone. Allora alla fine che devo fare? È davvero complicato, perché è proprio lì sul limite. Se una volta c'era la lista nozze che un po' salvava le apparenze, oggi invece questo non c'è più, perché carta canta, no? I numeri sono numeri, e quindi bisogna scegliere una cifra. E bisogna scegliere una cifra, sì, certo. Allora diciamo che il Galateo suggerisce un range intorno ai 100-150 euro a persona, quindi se vado io e mia moglie siamo in due, fa 300 grosso modo. Ma c'è proprio un algoritmo, una regola matematica, una formula con tanto di incognite x e y, che provando un po' a risolverla riusciamo ad arrivare a una cifra vagamente più precisa. Poi arrotondiamo, che diamo pure i centesimi, però ci proviamo lo stesso, dai. Intanto c'è un altro aggiornamento, quella della nuova versione di America di Gianna Nannini. Per questo update c'è anche Marrakesh.

America Inc., Gianna Nannini insieme a Marrakesh su Radio Lattiniere in questa domenica mattina. Domenica però che fortunatamente molto spesso è esente matrimoni, almeno un giorno alla settimana in cui non ci si sposa, perlomeno in chiesa civilmente poi si può fare un po' quello che si vuole. Allora, è tema dei regali, del regalo in busta, sto bonifico, qua ci dobbiamo mettere, qualche scritto, quanti zero devo aggiungere alla fine? Ecco, c'è una regola che ci aiuta un po', ci salva da quello che potrebbe succedere. Intanto, primo cosa a cui da ricordare, partiamo da questo: quanto costa il ristorante? Chiaro che non lo sai, giusto? Non lo sapremo mai, più o meno, facciamo un range, no? Siamo sui 100 euro a persona, d'accordo, partiamo da quello. Poi va aggiunto un moltiplicatore per il grado di parentela con gli sposi, quindi ad esempio se sei un amico semplice è per uno, se sei un cugino, quindi parente sì ma non di primo grado diciamo, se sei un cugino è 1,2, se sei un parente più stretto, quindi un fratello, è 1,5, se sei genitore è per 2. Se sei testimone, torniamo al fratello, 1,5, ok? Va bene. E quindi qua già abbiamo una base da cui partire. Ad esempio, se fossi il genitore dello sposo, dovrei mettere me stesso, la mamma dello sposo e quindi moltiplicare per 2. Fa già un bel 500 euro facili. Poi bisogna però aggiungere un'altra cosa, il coefficiente di quanto si vuol fare bella figura. Cioè, aggiungi qualcosa sulla base chiaramente delle tue disponibilità. Se c'hai i quattrini, metti qualche soldino in più. Se invece vogliamo rimanere schisci, rimaniamo su quella cifra che ci siamo detti. C'è un caso limite nel caso in cui il matrimonio sia all'estero e quindi bisogna spostarsi, hotel, aerei, noleggio di auto, eccetera, eccetera, eccetera. In tal caso è sufficiente qualcosa di simbolico anziché un bonifico vero e proprio. Già abbiamo messo tanti bei soldi, quindi solo per esserci. Quindi lì sì che la vostra presenza è già un regalo. In tal caso la classica frase che si scrive sull'invito: se la vostra presenza è un regalo, allora va bene così.

0: grande, voglio guidare l'autobus.
1: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
2: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Spot. Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia, invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Sconti incredibili, tutto metà prezzo.
2: Sì, sì, certo, dicono tutti così.
3: In giro si sentono troppe storie. Non credere a tutto ciò che senti. Scegli la trasparenza. Scegli i veri saldi. Negli store Mobilifici Europa sono arrivati i veri saldi estivi. Per te, sconti reali fino al 70% sui migliori arredi esposti.
2: Beh, a questo ci credo.
3: Ti aspettiamo in store. Mobilificio Europa. Da 50 anni, la tua espressione di casa.
4: Vieni alla Coop. Ci sono grandi sconti fino al 50%.

0: Tesoro, dove mi porti quest'anno in vacanza?
1: Dove vuoi tu, cara?
0: Voglio tanto mare e solo mare.
1: Sì, ma prima devo avere l'ok da loro.
0: Loro chi?
1: Gli unici di cui mi fido per avere l'auto in perfetta sicurezza.
0: Campanile.
1: Brava, loro sono convenzionati con le più importanti compagnie assicurative. Offrono un check-up completo della nostra auto. Prima di partire è importante, non credi?
0: Pensi sempre a tutto.
2: Campanile Automotive Group. Garantiamo la tua mobilità per un'estate serena. Passa da noi prima di partire. Siamo a Barletta in via Trani 151 o a Canosa di Puglia in via Maddaloni 17. Campanile Automotive Group.
3: Agili nel fare.
4: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
5: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
4: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
6: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
7: La domenica mattina su Radio Latte ci sono tante cose di cui parlare, come ad esempio i matrimoni e i regali per gli sposi, ma prendiamoci un attimo di pausa e viaggiamo con la musica. Torniamo negli anni 60.

La notte rosa, quella di Umberto Tozzi su Radio Latte Miele in questa domenica mattina. Se prima parlavamo di del regalo moderno, no, per i matrimoni, cioè il grande classico del bonifico con tanto di intestazione per il vostro futuro insieme, cose del genere. Una volta però non si faceva così, lo sappiamo tutti. Una volta c'erano altri modi per fare i regali agli sposi, come ad esempio la famigerata e temutissima lista nozze. Ah no, vedo già gente coi capelli bianchi che si rizzano sulla testa. La lista nozze, uno degli incubi più importanti e grandi per tutti gli invitati agli sposi, perché appena si riceveva un invito scattava subito la corsa al negozio per accaparrarsi il regalo per le proprie tasche, perlomeno non quello meno costoso, ma quello che poteva essere adatto a noi, perché se ti attardavi, ci mettevi un po' troppo tempo, ti rimaneva solo ed esclusivamente, che ne so, il frigorifero da 5.000 euro, e quindi sborsa giù soldi. La lista nozze però non è una cosa nata per amor nostro, è una cosa nata come un'idea di marketing negli anni 20 a Chicago. Questo negoziante si inventò questa cosa perché aveva notato che molto spesso gli sposi ricevevano tante volte lo stesso regalo, lo stesso servizio di piatti, le stesse posate, gli stessi bicchieri, e glieli riportavano indietro. Allora ha pensato questo: venite qua, mi fate una lista di quello che vorreste, dite ai vostri invitati di venire da me a farvi il regalo, e così io man mano spunto quello che è già stato comprato. Ci voleva un po' per arrivarci, però effettivamente poi ha risolto molti problemi per gli sposi, per gli invitati qualcuno di meno. E quindi la lista nozze che è stato un incubo per molto tempo. E dire che una volta c'era un'altra soluzione, forse un po' più facile, che tagliava la testa al toro, nel senso, così si fa e così va fatto, no bicchieri, no posate, no piatti, c'è solo questo. Tra poco ne parliamo insieme, anche perché era una legge e lo è stato fino al 1975. Intanto negli anni 90 però c'era Lucio Dalla che ci cantava questa canzone per metterci all'erba. Attenti al lupo su

0: Lucio Dalla e attenti al lupo su Radio Latte e Miele e attenti alla lista nozze. Ah no, aiuto, che incubi notturni. Mi è capitato una volta che c'era un, mi pare un battesimo, sì forse era un battesimo, cioè, perché ci sono anche le liste battesimo, voi fate i furbini, ma ci sono anche le liste battesimo. E quindi ci eravamo organizzati con un gruppo di amici per prendere una cosa un po' più costosa, ma poi ce la siamo smezzata tra di noi. Anche così si può fare, comunque un'idea. Però dicevamo, prima della lista nozze cosa si faceva? C'era la dote. Se ne è parlato per tanto tempo e per tanto tempo è stata un vero e proprio obbligo di legge, abolito solo a metà degli anni 70. Le famiglie preparavano per anni questi grandi, giganteschi corredi matrimoniali e questa era la parte della sposa, no? La famiglia di lei che doveva preparare questi bauloni pieni di tovaglie, tovaglioli, coperte, lenzuola, l'intimo per tutta la famiglia, un sacco di roba, e veniva messi in questi bauloni che poi venivano portati al momento del matrimonio. La famiglia di lui invece cosa doveva fare? Cacciare il grano, mettere i soldi per comprare la casa, eventualmente se non era la casa era un terreno, se non era un terreno era un fabbricato, un'attività, un negozio, insomma qualcosa che potesse essere un po' un nuovo nido per la famiglia che stava nascendo. Forse era un po' più semplice così perché ci risolveva tanti problemi, però effettivamente oggi non mi ci vedo tante persone a gestire, intelare, fare corredi per anni e anni e anni e poi metterli in un baule. In ogni caso, forse siamo passati un po' dalla padella alla brace da questo punto di vista, però in effetti almeno il bonifico ci risparmia un sacco di tempo.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Chase every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

è Il bene nel male, una delle canzoni con cui l'abbiamo conosciuta anche al Festival di Sanremo di ormai 3 anni fa. Il suo nome torna sempre ogni volta che si parla di un possibile cast del nuovo festival. In questo caso parliamo e già vediamo al febbraio del 2027, che sembra lontanissimo nel tempo, ma guardate che dietro l'angolo arriva in un batter d'occhio. Quindi ci stiamo preparando anche per il ritorno di Sanremo l'anno prossimo. Intanto noi però siamo arrivati alla fine delle nostre 3 ore, quindi io ringrazio Oreste, giusto? Ma sì, dai, va bene. Osvaldo. Perché con la O è più difficile, non mi entra in testa. Perdonami, Osvaldo. E torniamo. Io torno domani alle 14, come sempre, durante tutta la settimana qui su Radio Latte Miele. E vi ringrazio e vi do appuntamento anche a questo pomeriggio con la classifica di Radio Latte Miele. In replica c'è quella di ieri. Grazie a tutti, da Dago, un abbraccio e una buona domenica. Ciao!

0: mondiale.
1: Radio Latte Miele, la tua musica italiana.
2: Anche nel weekend.
3: E guarda fuori, la luna in cielo, ma è già mattina. Ha fatto tardi la sera prima. E quando piango tu sei là

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
3: Spot.
4: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
5: L'11 agosto Terlizzi accoglie una delle voci più intense della musica italiana, Ermal Meta, in concerto con Live Estate 2026. Una notte di emozioni, parole e grandi successi nel cuore della festa maggiore.
6: Stella, stellina, la notte si avvicina.
5: Appuntamento in Piazza Cavour a Terlizzi, Ermal Meta Live. Biglietti su ticketone.it. Radio Partner Love FM.
7: Nuova apertura a Barletta. Arriva il Fish Market del Popolo. Alba Mari di Albanese Giovanni a Barletta.

0: Market del Popolo. Il mare, ogni giorno, sulla tua tavola.
1: Ad Apricena c'è un luogo che si rinnova per rendere unici i tuoi momenti speciali. Il Boschetto. Completamente ristrutturata, la nuova grande sala eventi è pronta ad accogliere battesimi, comunioni, cresime e feste private con eleganza e stile. E quando vuoi vivere giornate di relax e divertimento, ti aspetta la splendida piscina semi-olimpionica e tutta la bontà del ristorante e pizzeria. Il Boschetto. Emozioni da vivere. Ricordi da custodire. Ti aspetta ad Apricena Contrada San Sabino nella rigogliosa campagna garganica. Per info e prenotazioni 0882 64 58 40.
2: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
3: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
2: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
4: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana.
1: Anche nel weekend.
2: E per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

0: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Spot.
2: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia, invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: oltre ogni immaginazione.
1: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
2: No, ho solo smesso di accontentarmi.
1: Parli dell'arredamento?
2: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
3: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
4: Matarrese Arredamenti, a Canosa.

0: Campanile Automotive Group. Agili nel fare.
1: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
2: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
1: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
3: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: Tempo di 5 canzoni. 1987.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana, anche nel weekend. 1987. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 80. 1987.

0: oltre ogni immaginazione.
1: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
2: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
3: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
4: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
5: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
6: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
5: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
7: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
8: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2001.

0: Radio Latte e Miele.
1: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana, anche nel weekend.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove?

0: ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: 13:58.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Soldato

0: Mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
3: Spot. L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
4: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
5: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo

0: Caffè Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Sconti incredibili, tutto metà prezzo.
2: Sì, sì, certo, dicono tutti così.
3: In giro si sentono troppe storie. Non credere a tutto ciò che senti. Scegli la trasparenza. Scegli i veri saldi. Negli store Mobilificio Europa sono arrivati i veri saldi estivi. Per te, sconti reali fino al 70% sui migliori arredi esposti.
2: Beh, a questo ci credo.
3: Ti aspettiamo in store. Mobilificio Europa. Da 50 anni, la tua espressione di casa.
4: Ci sono vini che si bevono e poi ci sono vini che si ricordano. Cinque uve rosse, Pier delle Vigne, Verdeca di Gravina, Terre di Federico, icone del vino pugliese, prodotte in esclusiva. Poderi d'Agostino nasce nel cuore della Puglia, dove la terra, il sole e il tempo trasformano ogni vendemmia in una storia da raccontare. Vini d'eccellenza, sapori genuini e prodotti del territorio, scelti per chi ama la qualità e l'autenticità. Poderi d'Agostino, la Puglia da vivere, da condividere. Vivere e da assaporare.
5: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di oltre 60 grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafoglio e anche a te che arrivi a fine mese in bellezza. Dal 30 luglio al 12 agosto in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. Conviene a te, conviene a tutti.
6: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
7: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
6: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
8: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
1: Come fossi una bambola.
0: Fatti bravo, rap.
2: E batti tu animale, batte come
0: Fausto Leali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni in Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.

0: Tempo di 5 canzoni. 1981. Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana, anche nel weekend. 1981. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 80. 1981.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
1: Il sapore del mare. Il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto, Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Carigiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Spot.

0: in corso Vittorio Emanuele 103.
1: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
2: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
3: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di oltre 60 grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafoglio e anche a te che arrivi a fine mese in bellezza. Dal 30 luglio al 12 agosto in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. Conviene a te, conviene a tutti.
4: Tesoro, dove mi porti quest'anno in vacanza?
5: Dove vuoi tu, cara?
4: Voglio tanto mare, solo mare.
5: Sì, ma prima devo avere l'ok da loro.
4: Loro chi?
5: Gli unici di cui mi fido per avere l'auto in perfetta sicurezza.
4: Campanile.
5: Brava, loro sono convenzionati con le più importanti compagnie assicurative. Offrono un check-up completo della nostra auto. Prima di partire è importante, non credi?
4: Pensi sempre a tutto.
6: Campanile Automotive Group. Garantiamo la tua mobilità per un'estate serena. Passa da noi prima di partire. Siamo a Barletta in via Trani 151 o a Canosa di Puglia in via Maddaloni 17. Campanile Automotive Group. Agili nel fare.
1: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
7: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
1: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
8: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
1: Anche nel weekend.
2: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

0: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.

Tempo di 5 canzoni. 1982. Radio Latte e Miele, la tua musica italiana, anche nel weekend. 1982. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 80. 1982.

0: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
1: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi. Dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
3: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta,

0: Re Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
2: No, ho solo smesso di accontentarmi.
1: Parli dell'arredamento?
2: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
1: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
2: Matarrese Arredamenti, a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
1: Allora non è solo arredamento.
2: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
3: Tutte le radio del nostro gruppo editoriale Love FM, Ritmo 80 e Latte Miele puoi anche ascoltarle in DAB Plus. Il suono perfetto.
4: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
5: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta. Prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
6: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
7: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
6: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
8: Torre Giulia, 20 anni oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Radio Latte Miele, la tua musica italiana, anche nel weekend.

0: 16 in punto. La classifica di Latte Miele.
1: La classifica di Latte Miele.
2: Ecco la classifica di Radio Latte Miele. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Io sono Doug, pronti a scalare insieme per 25 posizioni, quella di cui è composta la nostra classifica. Ogni fine settimana, sabato e domenica a partire dalle 16, ci ritroviamo qui, ascoltiamo tutte le canzoni più programmate su Radio Latte Miele e cerchiamo di capire come si comportano, dove vanno, ma soprattutto chi si troverà poi alla numero 1. La scorsa settimana alla terza c'era Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore. Alla seconda i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento, e alla prima Merck & Cremont con Serena Brancale e i The Colors con Partenope. Sono tante le novità di questa classifica, tanti movimenti, ma anche dei, possiamo definirli, dei nuovi ingressi all'interno di questa venticinquina di canzoni. Una di queste è di un artista che giusto qualche giorno fa ha compiuto i suoi primi 80 anni. Stiamo parlando di un vero rocker come Edoardo Bennato. La sua nuova canzone si chiama Ogni Settimana.
3: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare e ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero.

0: parlare d'amore.
1: Anche questo è un nuovo ingresso nella nostra classifica, la nuova di Safe, con Parlare d'amore, che abbiamo ascoltato al 24esimo posto della classifica di Radio Latte Miele. Brano presente in Santissimo, il primo album dell'artista genovese, ma in una versione diversa, perché nella canzone c'è un featuring con Bresh. Nel frattempo l'artista sta proseguendo il suo tour estivo con delle prossime date, quella del 6 di agosto a Lignano Sabbiadoro, il 15 a Olbia e il 5 di settembre invece sarà a Trento. Queste le date dell'inizio del tour estivo di Safe. Posizione invece numero 23, in discesa di 2 su Latte Miele c'è Cabana, Iram.

0: La classifica di latte e miele.
1: Numero 22.

0: Bam Bam Bambina.
1: Elettra Lamborghini con Bam Bam Bambina, la posizione numero 22 della classifica di Radio Latte Miele. Anche Elettra si appresta a tornare nuovamente al tavolo di una giuria, perché è stata scelta come questo ruolo per Tale e Quale Show, lo spettacolo di Carlo Conti. E noi torniamo tra poco con la classifica di Latte Miele.
2: La classifica di Latte Miele.
3: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
1: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
2: Spot.
3: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
4: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
5: Quando l'amore cerca la

0: oltre ogni immaginazione.
1: L'11 agosto, Terlizzi accoglie una delle voci più intense della musica italiana, Ermal Meta, in concerto con Live Estate 2026. Una notte di emozioni, parole e grandi successi nel cuore della festa maggiore.
2: Stella, stellina, la notte si avvicina.
1: Appuntamento in Piazza Cavour a Terlizzi, Ermal Meta Live. Biglietti su ticketone.it. Radio Partner, Love FM.
3: Hai presente quel profumo che ti fa sorridere già dal primo respiro? È il momento di scoprire Caffè Pannone.

0: Provalo anche nel gusto gourmet 100% arabica, a basso contenuto di caffeina e compatibile con espresso, dolce gusto a modo mio e cialde. Vai su caffèpannoneshop.com.
1: Nuova apertura a Barletta. Arriva il Fish Market del Popolo. Alba Mari di Albanese Giovanni a Barletta.

0: Ogni giorno cozze tarantine deliziose a soli 3 euro al chilo e ostriche Gillardò e locali a prezzi speciali. Nuova apertura a Barletta. Fish Market del Popolo. Il mare, ogni giorno, sulla tua tavola.
1: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
2: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
1: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
3: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
4: Estate 1992, anno dell'Europa Unita, delle mie, delle tue vacanze. Come ogni caldo agosto, in giro per l'Italia faccio il culo arrosto.
5: Dove bastano poche note e sei già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
6: La classifica di Latte Miele.
7: State ascoltando la classifica di Radio Latte Miele. Tutti i fine settimana, sia sabato che domenica, ci ritroviamo qui e questo è il nostro solito posto, solito bar, per ascoltare tanta bella musica, ma soprattutto per scoprire come si comportano le canzoni in questo periodo estivo. Ad esempio, alla posizione numero 21 troviamo una canzone in discesa. Trigno insieme a Dermal Meta, la canzone la conoscete, è Irrecuperabile.

0: Baby K con Tuca Macarena alla posizione numero 20 della classifica di Latte e Miele. Baby K che si è resa inconsapevolmente e senza volontà protagonista di una piccola sfida con i The Colors. Siamo nella città di Oristano, dove per l'estate si sa, si organizzano sempre tanti concerti estivi all'aperto, e proprio durante l'estate a Oristano era già previsto da tempo proprio un concerto di Baby K. Peccato che qualcuno ha pensato bene di organizzare un concerto dei The Colors lo stesso giorno. Ma non si fa, bisogna cercare di organizzarsi in modo tale che la popolazione locale, che insomma che tutte le persone che vogliono andare a entrambi i concerti, non siano obbligate a una scelta. Quindi adesso si sta cercando di capire chi si deve spostare, probabilmente gli ultimi arrivati, cioè i The Colors, mentre Baby K dovrebbe rimanere lì al suo posto con la sua serata musicale. Posizione invece numero 19, ne guadagna 3 di posti, è Noemi con Tu cosa fai questa sera.
1: Stare con te.

Posizione numero 18 per Gianni Morandi e Alessandra Moroso con Hit Parade in questa estate 2026. La classifica di Latte Miele invece torna tra poco.

0: Caffè Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Sconti incredibili, tutto metà prezzo.
2: Sì, sì, certo, dicono tutti così.
3: Se in giro si sentono troppe storie, non credere a tutto ciò che senti. Scegli la trasparenza, scegli i veri saldi.

0: Provalo anche nel gusto gourmet 100% arabica, a basso contenuto di caffeina e compatibile con espresso, dolce gusto a modo mio e cialde. Vai su caffèpannoneshop.com.
1: Tesoro, dove mi porti quest'anno in vacanza?
2: Dove vuoi tu, cara?
1: Voglio tanto mare, solo mare.
2: Sì, ma prima devo avere l'ok da loro.
1: Loro chi?
2: Gli unici di cui mi fido per avere l'auto in perfetta sicurezza.
1: Campanile.
2: Brava, loro sono convenzionati con le più importanti compagnie assicurative. Offrono un check-up completo della nostra auto. Prima di partire è importante, non credi?
1: Pensi sempre a tutto.
3: Campanile Automotive Group. Garantiamo la tua mobilità per un'estate serena. Passa da noi prima di partire. Siamo a Barletta in via Trani 151 o a Canosa di Puglia in via Maddaloni 17. Campanile Automotive Group.
4: Agili nel fare.
5: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07. Sempre e solo il meglio per la tua casa.
6: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
7: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
6: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
7: Torre Giulia.

0: Latte Miele.
1: Questa è la classifica di Radio Latte Miele, ancora un buon pomeriggio a tutti. Siamo pronti per scoprire quella che è la posizione numero 17. Ci avviciniamo più o meno alla metà della nostra scalata verso il milione. No, quello era un altro programma. Quella è la posizione numero 1. È un po' più facile da raggiungere. Ad esempio potrebbe essere alla portata anche di Cioffi, che in questa estate 2026 ha tirato fuori una canzone che promette un po' di essere quel tormentone estivo che non tutti si aspettavano all'orizzonte. Si sta affermando, lo stiamo ascoltando anche qui da noi su Radio Latte Miele, e si trova alla posizione numero 17 con Carmela.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Posizione numero 16 per Benji e Fede insieme ad Alex Britti con la versione 2026 di La Vasca, grande successo e grande tormentone dell'estate del 2001. Siamo tornati indietro di un bel po'. Anche se per tornare al momento in cui questa canzone è stata pubblicata dobbiamo addirittura andare all'anno precedente, al 2000, perché Alex Britti la pubblicò nell'ottobre di quell'anno. Poi è rimasta un po' in sordina perché hanno detto vabbè, questa è una bellissima canzone ma per l'estate, diciamo che magari il bagno al mare a Natale non lo si fa più di tanto, e quindi è rimasta comunque, aleggiava nell'ambiente musicale come possibile tormentone dell'estate successiva, quella del 2001, e così poi è stato. Passiamo adesso alla posizione numero 15, dove troviamo una di quelle collaborazioni che non ti aspetti tra Gabri Ponte e Jovanotti, si chiama DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

0: fantasia.
1: Fa un balzo avanti di 3 posti la canzone di Julie con Biagio Antonacci, l'ultima canzone nella nostra classifica di Radio Latte Miele, ed è una delle collaborazioni sicuramente più prestigiose dell'album di Julie. È Solo Cinema, composto da 12 tracce con tantissime collaborazioni e featuring. Del resto Julie è un bravissimo compositore, nonché strumentista e produttore, e ha bisogno di qualcuno che canti le sue canzoni. Insieme a lui ci sono, abbiamo sentito anche Fabio Concato, Tommaso Paradiso, Fulminacci, Bresh, Franco 126, 13 Pietro, e poi infine questa con Biagio Antonacci. Noi torniamo invece tra poco con la posizione numero 13 della classifica di Latte Miele.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Domenica molto calda e soleggiata sul nostro paese a causa della presenza dell'anticiclone subtropicale, qualche disturbo in montagna. Nel corso del pomeriggio andrà aumentando l'instabilità sulle Alpi e sugli Appennini, settori dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi o acquazzoni improvvisi. Tutto sole sul resto d'Italia, ma troppo caldo. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi. Cieli stellati altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Spot. L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
3: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta. Prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
4: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
5: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di oltre 60 grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafoglio e anche a te che arrivi a fine mese in bellezza. Dal 30 luglio al 12 agosto in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. Conviene a te, conviene a tutti.
6: Ci sono vini che si bevono e poi ci sono vini che si ricordano. Cinque uve rosse, Pier delle Vigne, Verdeca di Gravina, Terre di Federico, icone del vino pugliese, prodotte in esclusiva. Poderi d'Agostino nasce nel cuore della Puglia, dove la terra, il sole e il tempo trasformano ogni vendemmia in una storia da raccontare. Vini d'eccellenza, sapori genuini e prodotti del territorio, scelti per chi ama la qualità e l'autenticità. Poderi d'Agostino, la Puglia da vivere, da condividere. Dividere e da assaporare.
7: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
8: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
7: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
9: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: Settembre con due settimane su Radio Latte e Miele, una delle poche canzoni che rimangono stabili al loro posto rispetto alla scorsa settimana. Posizione numero 13 per il giovane artista napoletano. E quindi siamo arrivati già alla fine della prima ora, abbiamo già superato metà delle nostre canzoni, delle nostre 25 brani che sentiamo più spesso qui su Radio Latte e Miele, ma cosa sarà successo in questi primi momenti? Lo scopriamo con il riassuntone.
1: Posizione 25. 24.

0: poco nella classifica di Latte Miele le posizioni dalla 12 alla 1.
1: La classifica di Latte Miele. La classifica di Latte Miele.
2: Buon sabato o buona domenica per tutti quelli che ci ascoltano nella replica domenicale. Ciao a tutti, io sono Doug, pronti per la seconda parte della classifica di Radio Latte Miele. La prima è già volata via, mi dispiace, ma siete arrivati forse nel momento giusto, quello clou, quello in cui arriviamo fino ai piani alti della nostra chart ufficiale, che potete anche ritrovare sul sito lattemiele.com. Facciamo un piccolo riepilogo delle puntate precedenti. Al terzo posto settimana scorsa c'era Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni, al secondo Sorry, scusa, lo siento dei Pinguini Tattici Nucleari e al primo Partenope di Merkin Cremont, Serena Brancale e i The Colors. Sarà ancora così? E chi può dirlo? Dobbiamo aspettare la fine di questa classifica per saperne di più. Ma troviamo anche la posizione numero 12 e ripartiamo con un artista pronto a tornare sul palco, e lo farà anche quest'anno sul palco delle ATP Finals a Torino come cerimonia di apertura. Achille Lauro, La città degli angeli su Latte Miele. Angeli.

0: Samurai J e Flamenco Paranoia su Radio Latte Miele. Ecco, se nelle prossime settimane vi dovesse capitare, magari guardando la televisione, di vedere Samurai J con le sue treccine giocare a tennis, sappiate che avete sbagliato persona. Partiamo da questo. No, non è diventato improvvisamente uno dei tennisti più forti al mondo, ma proprio negli ultimi giorni Carlos Alcaraz, grande tennista spagnolo, numero 2 al mondo, uno dei più forti in circolazione nella storia, ha un po' copiato Samurai J nel look, perché si è fatto anche lui le treccine e quindi si assomigliano, cioè è incredibile, ma si assomigliano davvero tanto. Quindi se vedete un ragazzo con le treccine giocare a tennis, sappiate che non è Samurai J, andate tranquilli. Passiamo adesso alla posizione numero 10, entriamo in top 10 con l'aggiornamento 2026 di America, Gianna Nannini e Marrakesh.
1: C'è

0: una leggenda del rock italiano insieme a un'altra leggenda però del rap italiano. Gianna Nannini e Marracash insieme per la nuova versione di America chiamata America Inc. Ed aveva bisogno di un aggiornamento questo brano, così insomma diventa e torna ad essere popolare ed attuale anche nel 2026. E noi torniamo tra poco con la classifica di Latte Miele.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: L'11 agosto Terlizzi accoglie una delle voci più intense della musica italiana, Ermal Meta, in concerto con Live Estate 2026. Una notte di emozioni, parole e grandi successi nel cuore della festa maggiore. Appuntamento in piazza Cavura Terlizzi, Ermal Meta Live. Biglietti su ticketone.it. Radio Partner Love FM.
7: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
2: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta. Prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
3: Ad Apricena c'è un luogo che si rinnova per rendere unici i tuoi momenti speciali. Il Boschetto. Completamente ristrutturata la nuova grande sala eventi è pronta ad accogliere battesimi, comunioni, cresime e feste private con eleganza e stile. E quando vuoi vivere giornate di relax e divertimento, ti aspetta la splendida piscina semi-olimpionica e tutta la bontà del ristorante e pizzeria. Il Boschetto. Emozioni da vivere. Ricordi da custodire. Ti aspetta ad Apricena. Cena con Trada San Sabino nella rigogliosa campagna garganica. Per info e prenotazioni 0882 64 58 40.
4: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
5: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
4: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
6: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
7: L'estate, la festa, con te tutta la notte, sei già nella testa.
8: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
9: La classifica di Latte Miele.
10: Siamo nelle posizioni più calde della classifica di Radio Latte Miele. Calde un po' perché ormai è il mese di agosto e calde perché siamo arrivati ufficialmente in top 10. Alla decima poco fa c'erano Gianna Nannini e Marracash che hanno rubato il posto e si sono fatti superare da Tommaso Paradiso che ritroviamo alla posizione numero 9 con la canzone di quest'estate. Agitare Coca-Cola, posizione numero 9 nella classifica di Latte Miele.

Bresh con Dadio su Latte Miele e si trova alla posizione numero 8. E a proposito di Bresh, preparatevi perché bisogna aspettare ancora un pochettino, quindi un po' di attesa ci vuole, fino all'11 settembre 2027, quando Bresh sarà protagonista dello show Milano Marea all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano in cartellone. Tra l'altro è anche l'unico evento ufficiale per ora annunciato da Bresh per il 2027, poi sicuramente ce ne sarà qualcun altro qua e là, però intanto se solo questo, quindi se volete andarlo a vedere ed essere sicuri al 100%, sappiate che l'appuntamento con Bresh è a Milano all'Ippodromo SNAI San Siro al sabato 11 di settembre 2027. C'è un po' da aspettare. Posizione invece numero 7 per Clara e San Giovanni con Le Ragazze.

0: Buon vento!
1: Giovanotti insieme ad Alfa con Buon Vento. Giovanotti che ritroviamo per la seconda volta in classifica dopo la sua collaborazione con Gabri Ponte, questa volta invece alla posizione numero 6, e il Giova si sta prestando anche ad invadere i cinema. Lo sapevate? Perché uscirà il 26 novembre nelle sale italiane Lorenzo, l'incredibile avventura di Giovanotti, un film diretto da Dario Zonta e Carlo Zoratti che racconta la vita incredibile, veramente strepitosa, con mille colpi di scena di Lorenzo Giovanotti in occasione del suo 60° compleanno. Un racconto per raccontare un artista che ha saputo davvero attraversare tutte le generazioni, che ha conosciuto cambiando sempre pelle ma rimanendo però sempre se stesso, senza mai tradire se stesso e la sua grandissima fan base. L'abbiamo ritrovato alla posizione numero 6, ora posizione numero 5 con Emma e Fabri Fibra, Antidroga. Ma

0: piazza vuota.
1: Emma insieme a Fabri Fibra con Antidroga su Radio Latte Miele. Questa era la posizione numero 5, quindi siamo entrati in quella che è la zona più calda in assoluto in questo momento. Immaginate un po' come se fosse un paese dell'entroterra siciliano a livello di calore, ecco, intendo. Ecco, questa era la posizione numero 5 e tra poco in classifica la 4 con la canzone più longeva della nostra classifica in rotazione da 12 settimane. A tra poco.

0: nostra auto. Prima di partire è importante, non credi?
1: Pensi sempre a tutto.
2: Campanile Automotive Group. Garantiamo la tua mobilità per un'estate serena. Passa da noi prima di partire. Siamo a Barletta in via Trani 151 o a Canosa di Puglia in via Maddaloni 17. Campanile Automotive Group. Agili nel fare.
3: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
4: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di oltre 60 grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafoglio e anche a te che arrivi a fine mese in bellezza. Dal 30 luglio al 12 agosto in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. Conviene a te, conviene a tutti.
5: Tutte le radio del nostro gruppo editoriale, Love FM, Ritmo 80 e Latte Miele, puoi anche ascoltarle in DAB Plus. Il suono perfetto.
6: Nuova apertura a Barletta. Arriva il Fish Market del Popolo. Albamari di Albanese Giovanni a Barletta in via Orazio Flacco 1A. Vendita al dettaglio e all'ingrosso di prodotti ittici freschissimi, qualità eccellente e tutto il sapore autentico del mare. Ogni giorno cozze tarantine deliziose a soli 3 euro al chilo e ostriche Gillardò e locali a prezzi speciali. Nuova apertura a Barletta. Fish Market del Popolo. Il mare, ogni giorno, sulla tua tavola.
7: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
8: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
7: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
9: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
10: La classifica di Latte Miele.
11: Numero 4.

È un po' che gira la canzone di Gaia, Bossa Nostra, appena riascoltata alla posizione numero 4 della classifica di Radio Latte Miele, però resiste a tutte le intemperie, resiste alle canzoni che arrivano e resiste da 12 settimane. Sono 4 mesi, veramente tanto. Quindi possiamo già un po' metterla nella casellina delle canzoni dell'estate 2026, perché continua a piacerci tantissimo. E quindi siamo arrivati in top 3. Chi ci sarà? Ci saranno dei movimenti? La numero 1 sarà cambiata? Questo dobbiamo aspettare un attimo per scoprirlo, però intanto ricapitoliamo un attimo. Al terzo posto c'era Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni, al secondo I Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa lo Siento, e al primo invece i Merck & Cremont Partenope con cantata da Serena Brancale e i The Colors. Sarà successo qualcosa? Sentiamo la numero 3, chi c'è? Ci sono i Pinguini, quindi vuol dire che ci sono dei cambiamenti nella nostra classifica. Nulla rimane cristallizzato, ma si sa, le canzoni mi piace così, mi piace scambiarsi di posto. Terzo posto per I Pinguini Tattici Nucleari.

0: Perde la medaglia d'argento, e sorry, scusa, lo siento, ho fatto anche la rima, dei Pinguini Tattici Nucleari su Radio Latte Miele, che abbiamo appena ritrovato al terzo posto nella nostra classifica ufficiale, quella che potete leggere, scorrere e anche ascoltare, perché c'è proprio una playlistina fatta apposta per farvi sentire tutte le canzoni su Radio Latte Miele sul nostro sito lattemiele.com. Dicevamo, questa era la terza posizione. Al secondo posto invece ne guadagnano uno Angelina Mango e Marco Mengoni, che ascoltiamo con Canto d'amore.
1: Sempre

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango insieme a Marco Mengoni, Canto d'amore, al secondo posto nella classifica di Radio Latte Miele. E quindi quella triade di cui parlavamo poco fa, delle nostre prime tre posizioni, sì, cambia, ma non cambia più di tanto, perché comunque forse al primo posto, a meno che di tracolli clamorosi, troveremo sempre lo stesso brano. Per scoprirlo però, prima invece dobbiamo, c'è anche il nostro riassuntone, quello di tutte le posizioni dalla 12 fino alla 2.
2: Posizione

0: E queste erano tutte le posizioni dalla 12 fino alla 2 della classifica di Radio Latte Miele per scoprire la numero 1. Torniamo tra poco.
1: Quando ci fa

0: calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
3: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia, invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: oltre ogni immaginazione.
1: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
2: No, ho solo smesso di accontentarmi.
1: Parli dell'arredamento?
2: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
1: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
2: Matarrese Arredamenti, a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
1: Allora non è solo arredamento.
2: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
3: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07. Sempre e solo il meglio per la tua casa.
4: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi. Dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
5: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
6: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
7: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
6: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
7: Torre Giù.

0: La classifica di Latte e Miele.
1: La classifica di Radio Latte Miele, siamo rimasti lì con il fiato sospeso per tutto questo tempo perché stiamo per scoprire qual è la posizione numero uno delle nostre 25 canzoni più programmate nel corso dell'ultima settimana. Una collaborazione che all'inizio, quando uscì questa canzone e fu annunciata, pensavano tutti: ma Serena Brancale c'ha già la sua canzone, i The Colors pure, perché farne uscire un'altra? E dire che si sono riusciti a superare grazie a Merk & Cremont, coppia di produttori italiani che quest'anno stanno facendo veramente di tutto e di più, vincendo anche Sanremo con Sal Da Vinci. La produzione era proprio affidata a loro. Numero uno su Latte e Miele c'è Partenope.

Al primo posto ancora una volta Merken Cremont con Serena Brancale e i The Colors con Partenope, e quindi la nostra classifica di Radio Latte Miele è arrivata alla sua natural conclusione. Abbiamo scoperto tutto quello che c'era da sapere e per i prossimi aggiornamenti si torna invece tra 7 giorni. Ci sarà ancora Partenope al primo posto? E chi può dirlo? Basta aspettare fino al prossimo fine settimana. Io vi ringrazio per essere stati con noi, vi auguro una buona serata e un buon weekend. Da Dag è tutto, un abbraccione, ciao!

0: 18 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
1: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4% grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
2: Hai presente quel profumo che ti fa sorridere già dal primo respiro? È il momento di scoprire Caffè Pannone. Freschezza, qualità e

0: Provalo anche nel gusto gourmet 100% arabica, a basso contenuto di caffeina e compatibile con espresso, dolce gusto a modo mio e cialde. Vai su caffèpannoneshop.com.
1: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia, invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: Dottore Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Sconti incredibili, tutto a metà prezzo.
2: Sì, sì, certo, dicono tutti così.
3: In giro si sentono troppe storie. Non credere a tutto ciò che senti. Scegli la trasparenza, scegli i veri saldi. Negli store Mobilifici Europa sono arrivati i veri saldi estivi. Per te, sconti reali fino al 70% sui migliori arredi esposti.
2: Beh, a questo ci credo.
3: Ti aspettiamo in store. Mobilificio Europa. Da 50 anni, la tua espressione di casa.
4: L'eredità più importante che possiamo lasciare ai nostri figli è un mondo pulito. Con Sever Metal si può. Sever Metal vuol bene all'ambiente. Pratica raccolta, trasporto, trattamento di materiali ferrosi non pericolosi e commercio rottami metallici. Sever Metal dei fratelli Manicone e Florio è la più grande azienda del settore in provincia di Foggia con i suoi 25.000 metri quadrati. Sever Metal a San Severo, in via San Paolo di Civitate. Telefono 0882 33 73 67.
5: Ricordi quel giorno? I fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria. Era tutto incredibile.
6: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
5: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
7: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.

e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.

0: tempo di 5 canzoni. 1981. Radio Latte e Miele.
1: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana, anche nel weekend. 1981. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 80. 1981.

0: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana.
1: Anche nel weekend.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 90, 1997,

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Rumore Beam Festival, il contest aperto a tutti. Partono le semifinali. Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebeamfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Galà dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. Rumorebeamfestival.it. Il contest è dedicato a Raffaella Carrà, media partner Radio Latte Miele.
2: Spot. Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di oltre 60 grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafoglio e anche a te che arrivi a fine mese in bellezza. Dal 30 luglio al 12 agosto in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza.

0: Salvatore e Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
2: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta. Prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
3: Nuova apertura a Barletta. Arriva il Fish Market del Popolo. Alba Mari di Albanese Giovanni a Barletta.

0: elettriche Gillardò e locali a prezzi speciali. Nuova apertura a Barletta. Fish Market del Popolo. Il mare, ogni giorno, sulla tua tavola.
1: L'11 agosto Terlizzi accoglie una delle voci più intense della musica italiana, Ermal Meta, in concerto con Live Estate 2026. Una notte di emozioni, parole e grandi successi nel cuore della festa maggiore. Appuntamento in piazza Cavour a Terlizzi, Ermal Meta Live. Biglietti su ticketone.it. Radio Partner Love FM.
2: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
3: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
2: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
4: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte.

0: 19 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Chase every friend.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Il sapore del mare. Il ritmo dell'estate. Il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto, Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
4: Spot.
5: Ci sono vini che si bevono e poi ci sono vini che si ricordano. Cinque uve rosse, Pier delle Vigne, Verdeca di Gravina, Terre di Federico, icone del vino pugliese, prodotte in esclusiva. Poderi d'Agostino nasce nel cuore della Puglia, dove la terra, il sole e il tempo trasformano ogni vendemmia in una storia da raccontare. Vini d'eccellenza, sapori genuini e prodotti del territorio, scelti per chi ama la qualità e l'autenticità. Poderi d'Agostino, la Puglia da vivere, da condividere. Dividere e da assaporare.
6: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
2: Tutte le radio del nostro gruppo editoriale Love FM, Ritmo 80 e Latte Miele puoi anche ascoltarle in DAB Plus. Il suono perfetto.
3: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
4: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
5: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
4: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
6: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
7: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: magari è già finita. Però ti voglio bene ed è stata tutta vita.
1: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana anche nel weekend.

0: all'Ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitoni.
1: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli,
2: State zitto, povere!
3: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola all'Ippodromo SNAI di San Siro. Tony Pitoni, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
4: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Spot.
6: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07. Sempre e solo il meglio per la tua casa.
7: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
8: Tesoro! Dove mi porti quest'anno in vacanza?
9: Dove vuoi tu, cara?
8: Voglio tanto mare e solo mare.
9: Sì, ma prima devo avere l'ok da loro.
8: Loro chi?
9: Gli unici di cui mi fido per avere l'auto in perfetta sicurezza.
8: Campanile.
9: Brava! Loro sono convenzionati con le più importanti compagnie assicurative. Offrono un check-up completo della nostra auto. Prima di partire è importante, non credi?
8: Pensi sempre a tutto.
10: Campanile Automotive Group. Garantiamo la tua mobilità per un'estate serena. Passa da noi prima di partire. Siamo a Barletta in via Trani 151. O a Canosa di Puglia in via Maddaloni 17, Campanile Automotive Group. Agili nel fare.
11: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
12: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
13: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
14: No, ho solo smesso di accontentarmi. Parli dell'arredamento? Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
13: Ok, dimmi dove sei stata. Subito!
14: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
13: Allora non è solo arredamento.
14: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
15: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
16: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
15: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
17: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

Tempo di 5 canzoni. 1982. Radio Latte Miele. 1982. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 80. 1982.

Radio Latte Miele. Radio Latte Miele. La tua musica italiana, anche nel weekend. A Radio Latte Miele suonano gli anni 90. 1990.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
2: Da grande voglio guidare l'autobus.
3: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
4: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2006.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana.
2: La tua musica italiana.
3: Sono caduto da solo, l'ho rifatto di nuovo. Come se fosse un gioco, ho detto ancora quella parola. Non mi piaceva, non sembra vera. Anche se tu mi hai dato tutto e non chiedevi, ora mi freghi. Eri il mio parco giochi a tema, eri Medusa, una sirena. Il tuo bacio era bello perché mi zittiva sempre sotto le luci di una scena ricorrente. E mi hai promesso che mi regalavi un'altra vita, mica la solita stupida calamita.

0: questa città. Ho messo i semi nei cantieri, ho detto sì per stare qua, ma spendo tutto negli aerei.
1: Radio Latte e Miele. La tua musica italiana.

0: 19:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te. Latte e miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
2: Nuova settimana con le stelle di latte e miele che non si fermano mai neanche ad agosto. Ariete, voglia di risolvere tutto e subito, ma manca una risposta, serve ancora pazienza, soprattutto se c'è stato un impiccio, un problema tra fine giugno e inizi di luglio. Attenzione a spese impreviste, non allontanare chi cerca di aiutarti. In amore conta e conterà sempre di più il dialogo. Toro, il lavoro richiede ancora un piccolo sacrificio, ma questa settimana è favorevole per chiarire accordi e questioni economiche. Posso dire che gli affetti regalano serenità. Non lasciare a margine l'amore, perché è molto importante adesso avere una persona accanto di fiducia. Gemelli, una settimana che parte bene dopo un weekend alternato tra momenti di tensione e situazioni che probabilmente ti hanno dato una minima soddisfazione, adesso è il momento di stare bene. In amore ci vuole pazienza, dal 6 molte cose cambieranno, ci sono state delle tensioni nelle ultime due settimane. Cancro, sensibilità alta, altissima, al punto che di recente potresti avere anche chiuso dei rapporti, avuto delle reazioni impulsive se qualcuno o qualcosa ti hanno deluso. Il lavoro continua a offrire buone prospettive, ma con dei cambiamenti che tu stesso hai imposto o imporrai. In amore ci vuole attenzione ai dettagli. Leone, periodo favorevole con energia e fiducia in crescita. Agosto è il tuo mese, il sole passa nel segno. Questioni personali, legali, economiche si possono risolvere e per chi ha la mente libera, questo è un periodo di grandi progetti. L'amore può vivere una svolta molto attiva e positiva. Vergine, tensioni recenti lasciano spazio a un graduale miglioramento, ma devi contare un po' meno i soldi e dare un po' più retta al tuo cuore. Sì, soprattutto chi è single da tempo non deve essere diffidente nei confronti dei nuovi incontri o pensare solo alle questioni di carattere pratico. Tra fine agosto e settembre arriveranno tra l'altro delle risposte importanti, quindi c'è tutto il tempo per mettersi, diciamo così, in relax e aspettare tempi migliori. Bilancia, Venere sta per arrivare al traguardo del tuo segno dal 6, questo significa che agosto è positivo per l'amore, per le relazioni. Io spero che tanti ritrovino armonia, voglia di prenderti cura di te, nuove opportunità. E poi non ci dimentichiamo che quando ci si sente più forte e più belli, i consensi non mancano. Scorpione, buon momento per affrontare questioni economiche e legali con molta calma, naturalmente. Agosto favorisce anche le passioni. C'è più serenità nei rapporti. Le uniche interferenze potrebbero nascere se frequenti Acquario e Leone. Il Sagittario dopo un weekend agitato si sente che sta meglio e quindi comincia a pensare, lavorare, lascia perdere le vecchie discussioni, si rimette in gioco, guarda avanti. Diciamo che questa settimana si apre con energie migliori e poi sorprese per i cuori solitari e non dal 6, come per altri segni. Capricorno, settimana intensa e ricca di impegni. In amore saranno importanti il dialogo e il confronto, perché se c'è una persona che non ti capisce o in famiglia hai vissuto dei problemi, magari hai avuto anche tu dei fastidi fisici, personali, devi contare sui rapporti solidi, devi stare meglio in mezzo agli altri. Acquario, le tensioni diminuiscono e da venerdì l'amore riceve un forte sostegno. Sono favoriti i nuovi incontri, le riconciliazioni, i cambiamenti positivi, anche le nuove amicizie, bisogna di cambiare ambiente. Pesci, da agosto l'amore torna a sorridere, lo vedremo tra un po', Venere tra qualche giorno non sarà più opposto. Quindi riconciliazione, nuovi incontri, tutto è possibile e sul lavoro iniziano a concretizzarsi i progetti costruiti nei mesi passati. Per oggi è tutto, a domani, non mancate.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23.

0: chased every friend.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
4: Spot. Accendi le giornate

0: Outlet Civico 103, a Barletta in Corso Vittorio Emanuele 103.
1: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
2: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
3: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta. Prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su Bellino. Ecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
4: L'eredità più importante che possiamo lasciare ai nostri figli è un mondo pulito. Con Sever Metal si può. Sever Metal vuol bene all'ambiente. Pratica raccolta, trasporto, trattamento di materiali ferrosi non pericolosi e commercio rottami metallici. Sever Metal dei fratelli Manicone e Florio è la più grande azienda del settore in provincia di Foggia con i suoi 25.000 metri quadrati. Sever Metal a San Severo, in via San Paolo di Civitate. Telefono 0882 33 73 67.
5: Ad Apricena c'è un luogo che si rinnova per rendere unici i tuoi momenti speciali. Il Boschetto, completamente ristrutturata alla nuova grande sala eventi e pronta ad accogliere battesimi, comunioni, cresime e feste private con eleganza e stile. E quando vuoi vivere giornate di relax e divertimento, ti aspetta la splendida piscina semi-olimpionica e tutta la bontà del ristorante e pizzeria. Il Boschetto, emozioni da vivere, ricordi da custodire. Ti aspetta ad Apricena con Trada San Sabino nella rigogliosa campagna garganica. Per info e prenotazioni 0882 64 58 40.
6: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
7: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
6: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
8: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: David Guetta, The Monolith Show.

0: Tempo di 5 canzoni. 1994.
1: Radio Latte Miele.
0: 1994. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 80. 1994. Radio Latte Miele.
2: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana. A Radio Latte Miele suonano gli anni 90. 1994.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Quando ci

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una Notte con le Stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una Notte con le Stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
2: Spot. Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
3: Sconti incredibili, tutto metà prezzo.

0: speciali. Nuova apertura a Barletta. Fish Market del Popolo. Il mare, ogni giorno, sulla tua tavola.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di oltre 60 grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafoglio e anche a te che arrivi a fine mese in bellezza. Dal 30 luglio al 12 agosto in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. Conviene a te, conviene a tutti.
2: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340-51-90-947.
3: Ricordi quel giorno? I fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria. Era tutto incredibile.
4: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
3: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
4: Torre Giulia,

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana, anche nel weekend.
2: Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori. Anche se non ci faccio più caso, lo sai.

0: info e biglietti su iDays.it.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Spot. Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
4: No, ho solo smesso di accontentarmi. Parli dell'arredamento?
3: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
4: Ok, dimmi dove sei stata. Subito!
3: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
4: Allora non è solo arredamento.
3: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.

0: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: L'11 agosto, Terlizzi accoglie una delle voci più intense della musica italiana, Ermal Meta, in concerto con Live Estate 2026. Una notte di emozioni, parole e grandi successi nel cuore della festa maggiore.
2: Stella, stellina, la notte si avvicina.
1: Appuntamento in piazza Cavour a Terlizzi, Ermal Meta Live. Biglietti su ticketone.it. Radio Partner, Love FM.
3: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
4: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
5: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
6: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
7: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
6: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
8: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
9: Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare di te. Da te sto accelerando e adesso ormai
10: bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

Ma il tuo sorriso dolce è così trasparente che dopo non c'è niente. È così semplice, così profondo, che azzera tutto il resto e fa finire.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: All'Ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, alla maschera e ai pedoni. Dai, non fate quelle facce. Parliamo di Tony Pitone.
4: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli,
5: State zitto!
6: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola, all'Ippodromo SNAI di San Siro, Tony Pitone, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.

Nel tempo di cinque canzoni. 1993. Radio Latte e Miele, la tua musica italiana, anche nel weekend. 1993. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 80. 1993. Radio Latte e Miele, la tua musica italiana, anche nel weekend. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 90. 1993.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
1: Spot. Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
2: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
3: Tesoro! Dove mi porti quest'anno in vacanza?
4: Dove vuoi tu, cara?
3: Voglio tanto mare e solo mare.
4: Sì, ma prima devo avere l'ok da loro.
3: Loro chi?
4: Gli unici di cui mi fido per avere l'auto in perfetta sicurezza.
3: Campanile.
4: Brava! Loro sono convenzionati con le più importanti compagnie assicurative. Offrono un check-up completo della nostra auto. Prima di partire è importante, non credi?
3: Pensi sempre a tutto.
5: Campanile Automotive Group. Garantiamo la tua mobilità per un'estate serena. Passa da noi prima di partire. Siamo a Barletta in via Trani 151. O a Canosa di Puglia in via Maddaloni 17, Campanile Automotive Group.
6: Agili nel fare.
7: Ci sono vini che si bevono e poi ci sono vini che si ricordano. Cinque uve rosse, Pier delle Vigne, Verdeca di Gravina, Terre di Federico, icone del vino pugliese, prodotte in esclusiva. Poderi d'Agostino nasce nel cuore della Puglia, dove la terra, il sole e il tempo trasformano ogni vendemmia in una storia da raccontare. Vini d'eccellenza, sapori genuini e prodotti del territorio, scelti per chi ama la qualità e l'autenticità. Poderi d'Agostino, la Puglia da vivere, da condividere. Dividere e da assaporare.
8: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
9: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
8: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
10: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: Radio Latte e Miele.
1: Latte e Miele.
0: La tua musica italiana, anche nel weekend.
2: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Vado di

0: all'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora, Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
2: Sconti incredibili, tutto metà prezzo.
3: Sì, sì, certo, dicono tutti così.
4: In giro si sentono troppe storie. Non credere a tutto ciò che senti. Scegli la trasparenza. Scegli i veri saldi. Negli store Mobilificio Europa sono arrivati i veri saldi estivi. Per te, sconti reali fino al 70% sui migliori arredi esposti.
3: Beh, a questo ci credo.
4: Ti aspettiamo in store. Mobilificio Europa. Da 50 anni, la tua espressione di casa.
5: Ci sono vini che si bevono e poi ci sono vini che si ricordano. Cinque uve rosse, Pier delle Vigne, Verdeca di Gravina, Terre di Federico, icone del vino pugliese, prodotte in esclusiva. Poderi d'Agostino nasce nel cuore della Puglia, dove la terra, il sole e il tempo trasformano ogni vendemmia in una storia da raccontare. Vini d'eccellenza, sapori genuini e prodotti del territorio, scelti per chi ama la qualità e l'autenticità. Poderi d'Agostino, la Puglia da vivere, da condividere. Dividere e da assaporare.
6: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
7: Tesoro! Dove mi porti quest'anno in vacanza?
8: Dove vuoi tu, cara?
7: Voglio tanto mare e solo mare.
8: Sì, ma prima devo avere l'ok da loro.
7: Loro chi?
8: Gli unici di cui mi fido per avere l'auto in perfetta sicurezza.
7: Campanile!
8: Brava! Loro sono convenzionati con le più importanti compagnie assicurative. Offrono un check-up completo della nostra auto. Prima di partire è importante, non credi?
7: Pensi sempre a tutto.
9: Campanile Automotive Group. Garantiamo la tua mobilità per un'estate serena. Passa da noi prima di partire. Siamo a Barletta in via Trani 151 o a Canosa di Puglia in via Maddaloni 17. Campanile Automotive Group. Agili nel fare.
10: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
11: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
10: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
12: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: È il tempo di 5 canzoni. 1994. Radio Latte Miele.
1: Latte Miele.
0: La tua musica italiana, anche nel weekend. 1994. Radio Latte Miele.
2: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana, anche nel weekend. A Radio Latte Miele suonano gli anni 80. 1994. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90. 1994.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2019.

0: 22:59. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele è ovunque. Portala sempre con te. Latte e miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
1: Nuova settimana con le stelle di latte e miele che non si fermano mai neanche ad agosto. Ariete, voglia di risolvere tutto e subito, ma manca una risposta, serve ancora pazienza, soprattutto se c'è stato un impiccio, un problema tra fine giugno e inizi di luglio. Attenzione a spese impreviste, non allontanare chi cerca di aiutarti. In amore conta e conterà sempre di più il dialogo. Toro, il lavoro richiede ancora un piccolo sacrificio, ma questa settimana è favorevole per chiarire accordi e questioni economiche. Posso dire che gli affetti regalano serenità. Non lasciare a margine l'amore, perché è molto importante adesso avere una persona accanto di fiducia. Gemelli, una settimana che parte bene dopo un weekend alternato tra momenti di tensione e situazioni che probabilmente ti hanno dato una minima soddisfazione, adesso è il momento di stare bene. In amore ci vuole pazienza, dal 6 molte cose cambieranno, ci sono state delle tensioni nelle ultime due settimane. Cancro, sensibilità alta, altissima, al punto che di recente potresti avere anche chiuso dei rapporti, avuto delle reazioni impulsive se qualcuno o qualcosa ti hanno deluso. Il lavoro continua a offrire buone prospettive, ma con dei cambiamenti che tu stesso hai imposto o imporrai. In amore ci vuole attenzione ai dettagli. Leone, periodo favorevole con energia e fiducia in crescita. Agosto è il tuo mese, il sole passa nel segno, questioni personali, legali, economiche si possono risolvere e per chi ha la mente libera questo è un periodo di grandi progetti. L'amore può vivere una svolta molto attiva e positiva. Vergine, tensioni recenti lasciano spazio a un graduale miglioramento, ma devi contare un po' meno i soldi e dare un po' più retta al tuo cuore. Sì, soprattutto chi è single da tempo non deve essere diffidente nei confronti dei nuovi incontri o pensare solo alle questioni di carattere pratico. Tra fine agosto e settembre arriveranno tra l'altro delle risposte importanti, quindi c'è tutto il tempo per mettersi, diciamo così, in relax e aspettare tempi migliori. Bilancia, Venere sta per arrivare al traguardo del tuo segno dal 6, questo significa che agosto è positivo per l'amore, per le relazioni. Io spero che tanti ritrovino armonia, voglia riprenderti cura di te, nuove opportunità. E poi non ci dimentichiamo che quando ci si sente più forti e più belli, i consensi non mancano. Scorpione, buon momento per affrontare questioni economiche e legali con molta calma, naturalmente. Agosto favorisce anche le passioni. C'è più serenità nei rapporti. Le uniche interferenze potrebbero nascere se frequenti Acquario e Leone. Il Sagittario dopo un weekend agitato si sente che sta meglio e quindi comincia a pensare, elaborare, lascia perdere le vecchie discussioni, si rimette in gioco, guarda avanti. Diciamo che questa settimana si apre con energie migliori e poi sorprese per i cuori solitari e non dal 6, come per altri segni. Capricorno, settimana intensa e ricca di impegni. In amore saranno importanti il dialogo e il confronto, perché se c'è una persona che non ti capisce o in famiglia hai vissuto dei problemi, magari hai avuto anche tu dei fastidi fisici, personali, devi contare sui rapporti solidi, devi stare meglio in mezzo agli altri. Acquario, le tensioni diminuiscono e da venerdì l'amore riceve un forte sostegno. Sono favoriti i nuovi incontri, le riconciliazioni, i cambiamenti positivi, anche le nuove amicizie, bisogna ricambiare ambiente. Pesci, d'agosto l'amore torna a sorridere, lo vedremo tra un po', Venere tra qualche giorno non sarà più opposto. Quindi riconciliazione, nuovi incontri, tutto è possibile e sul lavoro iniziano a concretizzarsi i progetti costruiti nei mesi passati. Per oggi è tutto, a domani, non mancate.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui domattina.

0: chased every friend.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Spot.
4: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupée è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi. Dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupée, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
5: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: oltre ogni immaginazione.
1: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
2: No, ho solo smesso di accontentarmi.
1: Parli dell'arredamento?
2: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
1: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
2: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
1: Allora non è solo arredamento.
2: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
3: Ci sono vini che si bevono e poi ci sono vini che si ricordano. Cinque uve rosse, Pier delle Vigne, Verdeca di Gravina, Terre di Federico, icone del vino pugliese, prodotte in esclusiva. Poderi d'Agostino nasce nel cuore della Puglia, dove la terra, il sole e il tempo trasformano ogni vendemmia in una storia da raccontare. Vini d'eccellenza, sapori genuini e prodotti del territorio, scelti per chi ama la qualità e l'autenticità. Poderi d'Agostino, la Puglia da vivere, da condividere. Dividere e da assaporare.
4: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
5: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
4: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
6: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: Tempo di 5 canzoni. 1996. Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
1: Anche nel weekend.
0: 1996. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 80. 1996.
2: Latte Miele.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 90. 1996.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 2000. 2018.

0: Mezzanotte in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte e Miele.
1: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: del tempo di 5 canzoni. 1997. Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.
0: 1997. A Radio Latte Miele suonano gli anni 80. 1997. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90. 1997.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Tutta l'estate insieme a te, Latte e Miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. Radio Latte e Miele.
2: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana. Radio Latte e Miele.

0: Radio Latte e Miele.
1: Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Parla.

0: Mezzanotte e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Il tempo di 5 canzoni. 1996. Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.
0: 1996. A Radio Latte Miele suonano gli anni 80. 1996. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90. 1996.

nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000. Radio Latte Miele. Radio Latte Miele.

0: Mattina e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.